0: potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da...
3: da, da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, 4. Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: TGV in Television, bentornati in onda. Notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026. Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando. Tra poco tutto il treno ai servizi, ma prima la sigla firmata, come sempre, da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia, dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto, sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre, e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre, il bagnoschiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché, come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro, quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che, come sempre, ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
0: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego, regia.
6: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
7: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente, ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
8: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSTC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che è sito UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
9: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
0: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, il grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza l'S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Ma fa niente.
2: Spirito competitivo.
0: Ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì. Abbiamo detto, già andiamo a intervistare, magari tiriamo su un po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Mi sentite responsabile perché l'altro compagno, quello che giocava come altro giocatore, mi guardava male.
0: Sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì.
3: Primo anno al VIP Master?
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima trovarmi qui insieme.
0: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo. Giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo. Adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio perché conosciamo la risposta. Sono finiti i soldi. Ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
0: Ma sei stupenda. Ti abbiamo visto con Checco Zalone?
7: Sì.
0: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
7: Io dico, sempre, perdendo si impara, capito?
0: Esatto.
7: Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie, appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare, questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione.

0: il mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano, lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vedono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca!
1: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma, una pausa relax.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
3: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. E dai, oggi ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico, vedrete che andrò forte da Brescia, e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi, e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, d'Andora torna un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

0: perché c'era ricordo, un doppio senso,
1: c'è sempre un doppio senso.
0: L'avevate capito?
1: Sì. Sì.
0: Vedo che le signore l'avevano capito.
1: Ma come
0: capito.
1: Le signore? Enrico, sono le signore, anche i maschietti. Sì.
0: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
1: sempre
0: dopo.
1: Questa è la storia che si ripete. Grazie, signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza. Enrico Beruschi. A tutti nel jukebox. Drup.

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana. La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? A Andorra, in provincia di Savona. Sabato 5 settembre 2026, avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona e come suona! E la puntata numero 810 finisce qua, non ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi, cioè siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni e poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
5: I realized that I do something really crazy.
6: It is Red Bull X Alps 2025.
7: 3, 2, 1, go! I think it's the event that created the sport.
8: St. Moritz!
9: The longest hike and fly race in the world. It's 1,280 kilometers this year.
6: Thirty-three athletes start in Kitzbühel, Austria, to journey across the Alps by foot and by air. Each athlete has a team of supporters who supply food, advice, and shelter for the night. They will cross the main ridge of the Alps four times and pass the X turnpoint of St. Moritz twice. The route goes through five countries: Austria, Italy, Switzerland, France, and Germany, passing through iconic places like Niesen, Mont Blanc, before reaching the furthest point west of Les Deux Alpes. This is where they turn around and race back across northern Italy, passing Bellinzona, before passing the X turnpoint a second time, then Germany's highest mountain, with the penultimate challenge, Schmittenhöhe, perched high above the finish line, the cool waters of Zell am See. The stage is set for the 12th edition of the race.
10: This is what the X-Alps makes special. Every 2 years there's a new route. We have to think about new solutions, and it makes it, for me, as a good motivation.
6: Athletes from 17 countries make their way to Kitzbühel, Austria, to the start line. There are 17 rookies and 16 veterans.
7: The level is increasing, like in every new sport, the level is increasing.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Sono state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre un'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia diciamo allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino. Sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario a Cazzampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 cm, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore. Ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate. Tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici. Riconosciute sono i tricolori e i bicolori. Marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei Beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione, e la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà è Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh?
2: Grazie a te.
3: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
4: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?
5: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così. Perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
4: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili forse.
5: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase, l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe, io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ha accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità, ma come dicevi giustamente, responsabilità deve accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale. Anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è.
4: È vero.
5: Perché sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato. Quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. I, disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni, è una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.
4: No, sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
5: tutti
4: adottati. No, no, tutti adottati sono?
6: No, magari.
4: Ah!
7: A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
8: Lei, per esempio, è Fiore. L'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile. Quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito. Ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben 3 richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno. Lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere, è stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che ha le zampe, non si sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù, con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano. Però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda, è bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo, ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui è tanto tempo che è qua, troppo tempo che è in rifugio pure lui. Fatti vedere come sei bello, tu sei il Marilyn Monroe del rifugio, eccolo qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha 2 stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce con la famiglia, strisciava ancora, per cui come sia sopravvissuto non si sa. L'abbiamo fatta salire perché non sarebbe sopravvissuta. Lei viene da Foggia, ci hanno chiamati perché c'era questa ragazzina che urlava disperata dietro un cactus. A lei hanno sparato e vabbè, non aggiungiamo altro. Ecco, lei è gatta di famiglia, caduta dal balcone. Non è stato più possibile tenerla nella situazione in cui era, e lei, penso, alle prime settimane di gennaio andrà a casa. Ha fatto innamorare di sé 2 mamme fantastiche che stanno venendo a imparare a spremerla. Non appena si sentiranno pronte, andrà a casa. Lei è stata salvata da un veterinario perché era completamente massacrata, le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi. Per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un... una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente... Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sanno come un pesce.
7: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo, nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
9: Fare la volontaria da Disabilandia dà
8: sacco di entusiasmo, perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute, perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
4: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente... Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà, e io vi faccio veramente un applauso, perché è veramente molto molto importante quello che fate.
6: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo, e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi.

0: Dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o
1: O
0: gatti.
1: gatti.
0: Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che se non venivano a Disabilandia molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma
1: Ti
0: realtà.
1: ama.
0: Stiamo
1: Ti
0: guardando
1: ama.
0: un gattino che ci fissa mentre
1: Ti
0: parliamo.
1: ama.
0: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili e in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27 e cerchiamo adozione per questi animali. C'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'oasi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
1: Esatto, e c'è veramente tanto, tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite, non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio. Io ringrazio ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi. E sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali. Ok? Alla prossima, grazie.
0: Ciao!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un SUV nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Insomma, vi rendete conto, 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco, è proprio il loro habitat naturale.
1: Sì.
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, canini, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, viva tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione,
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.

0: perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la tragica morte di un 34enne di buon abitacolo avvenuta ieri pomeriggio mentre il giovane si trovava in spiaggia a Palinuro insieme alla famiglia. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Le comunità di Buonabitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buonabitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buonabitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buonabitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.
0: E un'altra tragedia si è verificata in Costiera Amalfitana, precisamente sulla spiaggia dei Limoni. Un salernitano di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava in compagnia dei figli. Nel rientrare sulla spiaggia a nuoto, l'uomo si è sentito male e nonostante l'immediatezza dei soccorsi, per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A distanza di 16 anni dalla scomparsa di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, che venne ucciso nel 2010, il Cilento lo ricorda in attesa di verità. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
4: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
5: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
4: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
6: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
7: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
4: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Banzi, dove il sindaco, in seguito all'avvistamento di 4 uomini incappucciati per le strade del centro, ha lanciato un allarme rivolto ai cittadini. Vediamo. Nella notte tra sabato e domenica, 4 uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di 4 uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera. È stato un fine settimana complesso sulle strade salernitane con incidenti e lunghe code. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
1: Domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada Cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti. 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. 3 i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra 2 vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra 2 minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente

0: Cliente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. L'emergenza idrica accentuata dal caldo degli ultimi mesi sta mettendo a dura prova i settori dell'agricoltura e dell'allevamento e gli allevatori del Vallo di Diano hanno voluto lanciare un allarme. Il servizio è di Italia Mottola.
1: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricoltura e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
2: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, vuoi per i vari vincoli, e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'euro e 40. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.
0: Numerosi cittadini di Sala Consilina hanno indirizzato una lettera al sindaco Domenico Cartolano per mostrare il proprio disappunto nei confronti di un evento incentrato sulla cultura ebraica previsto nei prossimi giorni. Vediamo.
3: In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera, tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politica.

0: politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scala, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.
1: E dopo 4 anni il colonnello Filippo Melchiorre ha lasciato il comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Ascoltiamo le sue parole al momento dei saluti.
2: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
3: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza. E così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Montesano sulla Marcellana, dove si è concluso da poco il Palio con tre giornate ricche di sport e di emozioni. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: Il Palio Montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi tre giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel Palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il Palio Montesanese riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. Tre giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il Palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il Palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi tre giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie e di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare, perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il Palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.
0: E concludiamo con il pellegrinaggio che unisce Caggiano e Viggiano nel nome della Madonna Nera. Vediamo.
2: Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli, partita in pullman da Caggiano per raggiungere il sacro monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacro Monte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini, ai fedeli e ai quanti hanno accompagnato la cenda va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi, un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso

0: la comunità di Caggiano è testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Monte Vergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Monte Vergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,5 metri.

50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La Fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina. Thank you.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e la nostra pratica di oggi è sullo yoga somatico.

0: Somatic Moves, ou yoga somático, é uma técnica muito profunda que utilizamos na parte terapêutica do yoga para dar um approccio muito realístico e tangível sul abbassamento dei livelli di stress e sistema nervoso. Quindi, cosa si basa questa tecnica? Sull'applicazione dei movimenti, delle asana, molto lenti, che vanno a stimolare una risposta fisiologica immediata, attivando il sistema parasimpatico, che è il sistema quello di rilassamento, che è orientato per la digestione, per il sonno, quindi ci induce a cambiare il ritmo quando siamo in un lato molto di fuga o combatti, no? Combatti o fuggi. Quindi questo sistema, questa tecnica è stata creata da Thomas Hanna Somat e è davvero utilizzato in tantissimi campi per poter migliorare ancora e darti questa consapevolezza di regolazione, di autoregolazione. Quindi ti indico questa pratica in qualunque momento della tua settimana, della tua giornata, che hai necessità di sconnetterti, di trovare questa connessione con te stessa e davvero dare questa risposta al tuo sistema parasimpatico. Quindi avrai bisogno di tappetino, di cubetti, ricorda della tua bottiglia d'acqua calda per termoregolarti, un cuscino, puoi avere anche altri cuscini, anche una coperta, perché alla fine il corpo si raffredda tantissimo, quindi potrai anche coprirti alla fine. Ci sediamo sempre o in Sukhasana o in Siddhasana, che le ginocchia saranno più basse delle tue anche.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Iniziamo qua semplicemente a portare un po' di movimento. Iniziamo solo con questo movimento di spostare per assettare il corpo. Da qua andiamo a inspirare, espirando porto le mani al plesso cardiaco, occhi chiusi. E da qua ti chiedo soltanto di portare attenzione, come sempre, al tuo corpo fisico, corpo energetico, mentale, emozionale e spirituale. Osserva la tua immobilità, fai un respiro profondo. Da qui ti chiedo di portare la mano destra sul petto, mano sinistra sotto l'ombelico e facciamo il Dirga Breath per 3 volte, inspirando dal naso, inspiro l'ombelico si allontana, espirando l'ombelico si avvicina alla colonna, inspiro in 4. Dà un ritmo a questo respiro, deve essere equo, il stesso tempo di inspirazione e di espirazione, Sama vuol dire equo, uguale. Questo pranayama molto semplice ma molto potente è quello che ci accompagnerà. Avremo solo una piccola variante che si chiama Vishama, dove andiamo per attivare ancora insieme al nostro movimento. Andiamo a fare la espirazione più lunga. Quindi andiamo a inspirare in 4 e espirare in 6.

ancora per due. Quindi abbiamo fatto prima una respirazione regolare e adesso irregolare. Quindi abbiamo fatto sempre 4-4, che è un sama, e vishama, che è una respirazione irregolare. E la enfasi qua è nella espirazione, per dare questa sensazione proprio di eliminare, lasciare andare più profondo e attivare il sistema parasimpatico. Prendiamo intenzione della nostra pratica di portare davvero ripristino, autoregolazione del nostro sistema nervoso. Andiamo a inspirare, espirando, riporto le mani adesso sopra le tue ginocchia. Andiamo a inspirare portando il petto in avanti e espiro in sei. Il gatto, colonne curve.

E sente a ogni inspiro energia, a ogni espirazione lunga, il rilascio della tensione, lasciati guidare del tuo respiro ancora per due. Da qua riporto in centro, inizio solo a dondolare.

movimento é muito più lento di quello che siamo abituati a fare, quindi è come se contassi 1001, 1002, 1003, 1004 e poi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, più lungo. Adesso andiamo a fare un cerchio in avanti, espirando, quindi facciamo un grande cerchio, puntando laterale, stendo, poi laterale e frontale. L'importante è che quando vai in avanti, espiri, inclinando in quinta, inspirare, inspira di colonna, estensione, espiri laterale. Quindi quanto più lento, più benefici avrai del tuo movimento, è un movimento molto circolare, molto femminile, per attivare l'energia femminile anche. Poi cambiamo lato, ancora riporta. Quando stiamo facendo somatic moves, sentirai magari gli occhi che si lacrimeggiano. Lo sbadiglio, e questi sono tutti segnali molto precisi che il tuo sistema nervoso ti sta calmando.

Da qui andiamo a sederci in Svastisthasana, quindi porto una gamba avanti, un'altra dietro, forma Z. E andiamo a inspirare, portando il tronco là verso la gamba piegata, facendo un tuffo.

braccio posto verso l'alto, inspiro e vado a ruotare quello che riesco. Quindi inspiro, apro, lento e tornando, vado là dietro, guardando indietro. Se avesse um filo sulla tua mano.

Adesso apro le braccia, porterò la gamba destra avanti, porterò la mano opposta sul ginocchio e guardo. Là in torsione. Soltanto torno solo la testa, inspiro e espiro. Quindi la testa, solo il tratto cervicale che si muove.

questo stimolo va proprio portare più consapevolezza, uno stimolo che il nostro corpo che va tutto bene. Siamo sempre in frenesia, no? Correndo. Quindi piano, levare con le gambe, inizio solo a muovere. Il principio è proprio questo, quando noi abbiamo tanta tensione nel corpo, né, siamo correndo, macchina, lavoro, computer, telefonino, andiamo, saliamo, quindi sempre con quello stress di incorrere, quindi il messaggio al nostro corpo è di stare con un sistema di adrenalina, non di portare questo corpo sempre in tensione, pronto per difendersi, pronto per andare nell'attacco e fuga. E che cosa succede con il somatico? È proprio l'opposto, andiamo a stimolare il corpo con movimenti lenti per dare questo messaggio che adesso va tutto bene, è tutto più calmo, sono tranquilla, e quindi attiviamo invece di troppa adrenalina, attiviamo più le endorfine, quindi andiamo a portare questo meccanismo, questo movimento lento. Cambiando la gamba opposta. Riporto naturale.

faccio?

Adesso salgo, inspiro e vado a portare adesso la mia mano opposta sul mio ginocchio opposto e vado a guardare in torsione. Espiro, inspiro, torno con la testa, solo il primo movimento della capo. 4, 6.

tenendo, vado adesso a guardare là la mia spalla. Quindi il movimento diventa più ampio, non solo testa più avanti, vado a guardare la mia spalla opposta.

respirando.

portare tutti e due ischi, osserva cosa avviene, li portiamoli indietro, divaricamo le gambe, e ancora solo desco di nuovo, vado con la testa, quindi il movimento è proprio tutto sincronizzato, testa, proprio

vado dietro testa, mi fermo in centro e prepariamoci adesso per sederci. Appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, allungo la schiena e espirando lentamente, palmo verso l'alto, vado a portare una vertebra alla volta, pavimento, controllo la discesa e riporto le braccia. Inspiro, le braccia vengono verso l'alto, verso basso. Inspiro, come se avesse un filo nelle mani.

Allunghiamo le mani, vanno all'indietro, trascino questi fiori delle gambe, divaricano i piedi, sono uniti, vado nella farfalla. Le braccia vengono all'indietro, lombare, pavimento, espiro, torno. Espiro em 6. Quanto più lento, melhor. Inspiro em 4.

Adesso andiamo a unire i piedi. Piedi uniti. Lasciamo i piedi uniti, la colonna a pavimento.

Adesso lascio le ginocchia unite e porto i piedi fuori. Quindi il movimento sarà, le gambe vengono extra, vengono appoggiate fuori, i talloni a terra. Quindi il bacino fa un'apertura proprio del sacro. Lascio qui, da qua, inspiro, stacco, spingo le anche, l'ischio verso il pavimento, creando una piccola lordose, e espiro, appiattisco il pavimento, umbilico verso la lombare.

respiro. Uniamo adesso i piedi, ginocchio destro, petto, inspiro, stacco la testa, torno al pavimento, afferro il ginocchio opposto, inspiro, espiro, stacco la testa e le spalle. Quando inspiro, crio la lordose, proprio per passare una mano. Espiro, pubi in avanti, ginocchio al petto, stacco testa, spalle, la testa tocca ginocchio. Più lento. Lascio le braccia su. Adesso lentamente scendo le braccia.

porto il braccio indietro, posto della gamba, mi giro sul fianco. Occhi chiusi, lentamente vengo seduta. E ti riporto nella posizione di Siddhasana. Senti il corpo in quello stato di lentezza, di torpore, tutto naturale. Inspiriamo, portiamo le mani al plesso cardiaco, guardiamo la punta del naso, nasi grai, pavimento. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi invito sempre a seguirmi sui miei canali social, sarò disponibile per le

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedrete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 chilometri.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri insomma a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
0: Ormai parliamo di turismo esperienziale, quindi
1: certo,
0: le persone vogliono vivere la natura, vogliono
1: certo,
0: essere proprio a contatto,
1: certo, a contatto
0: natura.
1: E infatti.
0: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
1: Va
0: vuoi
1: bene,
0: andare, mi accompagni?
1: Certo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria della bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo. Questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato,
1: è privato,
0: i turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le gole del Carore, che sono delle bellezze naturalistiche, vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare. Abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta, con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo, insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue, la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dagli artigiani della scuola napoletana.
0: Allora, Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
1: Grazie.
0: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
4: Oggi una puntata strepitosa, perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del Fusillo di Felitto.
5: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
4: Inizio!
6: iniziamo la ricetta. Mezzo chilo di farina.
5: Quindi farina grano duro.
6: Grano duro.
5: Ah, così farina lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
6: Ok.
5: Bellissimo.
6: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
5: Quindi dimezziamo le dosi.
6: Dimezziamo. Ok.
1: Abbiamo

0: Peccato e
1: diciamo
0: due
1: cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova due veloz, cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui sì, adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
2: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
1: Ah, un paio d'ore.
2: Poi si fanno i famosi cingoli.
0: E poi li andiamo a vedere.
1: E poi li facciamo poi, vedere, è vero, sì. È vero.
2: E poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
1: Ah, che beh, ma non sei emozionato. Vabbè, ci proviamo, ci impariamo.
2: Ci impariamo.
3: Com'è nato sto fusillo?
2: Allora, non so se è storia, se è leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. E naturalmente Felitto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiare, questi resistono. E così se ne sono andati.
0: Ecco qua, vedi?
2: Allora,
0: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
2: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
0: E vai.
2: Mettiamo un po' d'olio.
0: Olio.
2: Anzi, dovevo mettere troppo, è l'emozione.
0: Ma perché ti emozioniamo noi?
2: Ma non lo so perché mi sei emozionato.
0: Se abbiamo parlato di cose
2: no. Max.
0: Ah, quindi lo stendi prima col mattarello?
2: Stendiamo col mattarello, lo ungiamo con l'olio, prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
1: Ah, adesso si taglia?
2: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda.
1: No, che l'ho fatto spezzare. No, mi sono abituato al struffolo.
2: Visto, solo dove c'è un po' di pancetta.
1: Lo allunghiamo.
2: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
0: Ah, vedi.
2: Questa.
1: Così?
2: Così. Li tagli. Però adesso comunque si potrebbe fare così. E poi faccio vedere anche un altro modo, perché ne dobbiamo fare parecchi.
1: Ah.
2: Tagliamo le punte.
1: Pareggiamo. Ah, perfetto.
2: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
1: Certo.
2: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
1: Perfetto.
2: Ok?
1: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per pescare?
2: Questo qua per chi è pescato?
1: Ma
2: che dici?
1: No!
2: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo!
1: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile! Questi sono i ferretti!
2: Sì!
1: Ma sono sottilissimi! È un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere? Vedi, guarda, vedi com'è bello! Proprio sottile!
2: È sottile, ma...
1: E con questo poi...
2: Facciamo il fusillo!
1: Mo' sono curioso di vedere come si fanno!
2: Andiamo! Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Adesso prendiamo questo bastoncino,
1: sì.
2: Poi prendiamo il bel ferro,
1: esatto.
2: E lo appoggiamo sulla pasta
1: centralmente,
2: con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola e dopo con tutte e due le mani, dal centro verso l'esterno.
1: Questa,
2: e vai!
1: Questa è arte, arte, arte!
2: Però adesso mettiamo, lo facciamo insieme!
1: Facciamolo insieme, vai, andiamoci a lavorare! Allora,
2: okay.
1: Pressione, giusto?
2: Sì, sì.
1: Facciamo pressione così da Nobel e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
2: un po'
1: andiamo a lavorare con tutte e due le mani, dall'interno verso l'esterno.
0: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi?
2: Sì.
1: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
2: centimetri. 25 centimetri, sì.
1: E poi lo andiamo a sfilare.
2: E poi mantieni la germezza.
1: Ma io ma sto diventando un campione proprio. Sto qua, ti.
0: Però sì, noi i fusilli abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
2: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
0: Certo. Rosy, Max sta assaggiando il tuo
1: mamma
0: ragù.
1: Che bello.
0: Come l'hai fatto?
2: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
1: Ah, quindi

0: fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
1: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
0: i pomodori
1: e i bottigli di pomodoro.
2: Voi continuate a parlare, io mi faccio l'aerosol. Vieni.
1: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
2: Si sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
1: No, si li butti tu?
2: Caliamo.
0: Giovanna, e oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice
2: a cavallo.
1: Saliamo, saliamo prima, giusto?
0: Sì, sale doppio.
1: Doppio integrale.
2: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
1: 10 minuti.
0: Circa 10 minuti.
1: Ma noi facciamo a occhio però,
2: A occhio.
1: A occhio.
2: Ci sta.
1: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
2: A 5 minuti almeno.
1: 5 minuti.
2: E adesso è arrivato il momento più bello.
1: Max, ferma un momento.
2: Non è più bello.
1: No, aspetta.
2: C'è qualcosa di più bello.
1: È proprio perché è il più bello.
2: Va bene, vai, smentiscimi.
1: Guarda.
2: No, vabbè.
1: Prima del fusillo, assaggia. Dai.
2: Ecco. Mamma mia.
1: Noi aspettavamo questo momento.
0: È buono?
2: Voglia.
1: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai?
2: Come si fa?
0: Allora,
2: una bella zuppiera, una zalatiera.
0: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
1: Scolati bene.
2: Olè. E poi un altro strato.
0: E poi un altro strato.
2: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
1: Max, ti richiama. Prima un formaggio, no, perché sennò scivola.
2: Ah, è vero, perché
1: non si scivola.
0: E mo ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
1: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
0: Sì, muoviamo con questo.
1: Ecco.
0: Guarda qua che fusilli.
1: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
2: Assaggiare
1: anch'io.
2: Ma con me? Facciamo come Lili e Vagabondo.
0: Mamma mia!
1: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
2: Che callosità, che sapore, com'è bello.
1: È buono.
2: Bello, bello.
1: Tu stai proprio mangiando?
2: No.
0: E diciamolo.
2: Boh.
1: Quindi a tavola non mangi più.
0: Portiamola a tavola.
1: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto.
0: Ecco.
1: Noi andiamo a tavola. Ti buon appetito.

0: anche oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il verde incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi è nostro auspicio, con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento e del Vallo Idiano e Alburni, e questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua, ed è una bellissima, una delle proprie delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005, e questa è una delle opere presenti.
0: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare, cosa c'è dietro l'altare.
1: Sì, questo un bellissimo altare marmoreo fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che è qui è intitolato a San Silvestro.
0: Invece alle spalle di questo bellissimo
1: altare?
0: Poi
1: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia.
0: È un
1: tesoro, meraviglia
0: conservato,
1: che possiamo
0: benissimo.
1: Possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi, quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto grande, molto importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando si diceva messa, perciò dicevo io era molto numeroso il clero.
0: Quindi, diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che
1: opere,
0: ha questa
1: sono
0: chiesa.
1: Opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
0: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia, allora i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa,
0: ah,
1: e quindi
0: diversa.
1: Sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo
0: allora.
1: A vedere. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio e ricotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, come? Chiamiamo noi
1: e
2: raviolo.
1: Basta.
2: Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai. Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, come è la dolce, stessa cosa.
1: Come
2: la
1: dolce
2: stessa
1: lo cosa. Faccio a Natale, ma in un altro modo. Quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di intorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia hai fatto di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. Mm. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ah, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia,
2: come
1: giusto?
2: Ci capita. Sì.
1: Vai, vai. Mo facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo il cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: di fatto,
1: il cioccolato. Le imbuttitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come
2: il
1: li chiamate?
2: Cioccolato.
1: Si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
2: sì.
1: O con i ceci,
2: sì,
1: si aggiungeva,
2: sì.
1: Il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato
2: prima
1: a fare.
2: Sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli fritti.
1: Ravioli fritti. Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
2: L'olio è pronto,
1: okay.
2: Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Ecco, vabbè. La da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
2: Raffaioli fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio, a giugno, il 2 agosto, la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi con limone, ci facciamo una grattatina di limone,
2: sì,
1: esternamente, ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo, che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo
1: così, voi fate così,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì.
1: E in questo caso
2: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
2: sì,
1: perché fa male.
2: Ecco.
1: Facciamo così E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone.
2: Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato,
1: dopo
2: abbiamo
1: gli americani, facciamo
2: dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
1: Allora mettiamo un po' di cacao.
2: Sì,
1: no,
2: metti prima questo.
1: Pettino al centro e questo.
2: Ecco qua.
1: Ok.
2: E adesso
1: un poco di cacao.
2: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene?
1: E questo è il
2: nuovo. Il tocco finale.
1: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
1: Siamo a posto. Li abbiamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
1: E mo ce li mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

20 milioni di bambini e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, ovvero quasi uno su 5, sono stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. Lo denuncia un nuovo rapporto dell'UNICEF che unisce testimonianze dirette con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza purtroppo diffusa, sia online che offline, facilitata appunto dagli strumenti tecnologici. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni o di condividere foto a sfondo sessuale e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, avverte l'UNICEF, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia, a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini. In una notte di fine agosto, lo specchio adattivo M4 dell'Extremely Large Telescope, a bordo di un trasporto eccezionale, ha lasciato la sede di Microgate a Bolzano, dove è stato realizzato. Si tratta di uno dei componenti più avanzati mai realizzati per l'astronomia terrestre. Dopo oltre un anno di test, Aura ha raggiunto la sede di ADS International in Brianza, dove affronterà l'ultima fase di validazione prima della spedizione definitiva nel deserto di Atacama, in Cile. Con un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 mm, lo specchio M4 è costituito da 6 segmenti a forma di petalo. L'Extremely Large Telescope promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo, dallo studio delle prime galassie formatesi dopo il Big Bang alla ricerca di esopianeti simili alla Terra, fino all'analisi delle loro atmosfere per individuare possibili tracce di vita. Sparkle, operatore di servizi internazionali tra i primi nel mondo, e Elasat hanno annunciato la realizzazione del primo collegamento satellitare QuantumSafe tra Grecia e Cipro. Le due aziende hanno infatti attivato una protezione quantistica per un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle nella zona di Atene con l'infrastruttura di Elasat a Cipro. Si tratta della prima protezione QuantumSafe su una connessione satellitare tra i due paesi. Questa soluzione protegge, lungo un percorso di circa 72.000 km, i dati sensibili dagli attacchi e dalle minacce legate alla tecnologia quantistica grazie a un sistema di distribuzione delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Il web browser Microsoft Edge viene usato molto poco e quindi non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del regolamento europeo sui mercati digitali.

tali DMA. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo interamente il ricorso di Opera Norway, che gestisce il browser Opera. Nella sua decisione del 12 febbraio 2024, la Commissione Europea aveva deciso di non designare la Microsoft come gatekeeper, quale controllore dell'accesso per tale servizio. Opera Norway aveva contestato la decisione della Commissione dinanzi alla Corte UE. Il Tribunale ora, respingendo il ricorso, ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui Edge non costituisce un punto di accesso importante ai sensi del DMA.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la tragica morte di un 34enne di buon abitacolo avvenuta ieri pomeriggio mentre il giovane si trovava in spiaggia a Palinuro insieme alla famiglia. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Le comunità di Buon Abitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che ha unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.
0: E un'altra tragedia si è verificata in Costiera Amalfitana, precisamente sulla spiaggia dei Limoni. Un salernitano di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava in compagnia dei figli. Nel rientrare sulla spiaggia a nuoto, l'uomo si è sentito male e nonostante l'immediatezza dei soccorsi, per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A distanza di 16 anni dalla scomparsa di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, che venne ucciso nel 2010, il Cilento lo ricorda in attesa di verità. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
4: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
5: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
4: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo.

0: Stallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
1: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
2: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 a Ciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.
3: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Banzi, dove il sindaco, in seguito all'avvistamento di 4 uomini incappucciati per le strade del centro, ha lanciato un allarme rivolto ai cittadini. Vediamo. Nella notte tra sabato e domenica, 4 uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di 4 uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera. È stato un fine settimana complesso sulle strade salernitane con incidenti e lunghe code. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
4: Domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti. 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. 3 i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra 2 vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra 2 minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.
3: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio. L'emergenza idrica, accentuata dal caldo degli ultimi mesi, sta mettendo a dura prova i settori dell'agricoltura e dell'allevamento e gli allevatori del Vallo di Diano hanno voluto lanciare un allarme. Il servizio è di Italia Mottola.
1: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricoltura e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
2: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, voi per i vari vincoli, e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'€1,40. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.
0: Numerosi cittadini di Sala Consilina hanno indirizzato una lettera al sindaco Domenico Cartolano per mostrare il proprio disappunto nei confronti di un evento incentrato sulla cultura ebraica previsto nei prossimi giorni. Vediamo.
3: In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila, realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, che dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano. È comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scal, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.
0: E dopo 4 anni il colonnello Filippo Melchiore ha lasciato il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. Ascoltiamo le sue parole al momento dei saluti.
4: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
5: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza e, così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Montesano sulla Marcellana, dove si è concluso da poco il Palio con tre giornate ricche di sport e di emozioni. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: E il Palio Montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi tre giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel Palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il Palio Montesanese riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. Tre giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il Palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il Palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi tre giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie, di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare, perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il Palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.
0: E concludiamo con il pellegrinaggio che unisce Caggiano e Viggiano nel nome della Madonna Nera. Vediamo.
2: Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli, partita in pullman da Caggiano per raggiungere il sacro monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacromonte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e ai fedeli e ai quanti hanno accompagnato la cenda va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi, un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»

0: L'amore mio, il drago viola è scomparso. Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate.
1: Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa.
0: Grazie, vado subito a chiedere.
1: Aspetta. Prendi questa coperta e copriti. Ti proteggerò dalla pioggia per un po'. Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
2: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
1: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
0: Ciao, coniglio. Hai visto un drago viola qui da queste parti?
3: Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!
1: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
3: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
1: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
0: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.
4: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
0: Bao?
4: Sì. È il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
0: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
4: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
1: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
4: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
1: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
0: Presto, serpente, dammi quel pepe magico. Sta per piovere ora.
1: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e a tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
4: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
1: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
4: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!
1: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
4: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
1: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
4: Come puoi essere più forte di me?
1: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao.
4: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
1: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della famiglia.

0: foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
1: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis
0: Ababa. Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
2: Guardate, ecco un bel pranzetto.
3: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
2: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
2: Il mio dente! Mi fa malissimo!
3: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
4: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
2: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
4: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
6: Sei così furbo, capo!
2: Mangiamoli tutti e tre!
4: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
2: Che tipo di piano, capo?
4: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
4: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
5: Chi è?
3: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
6: Biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
5: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
7: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
3: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo!
6: È uno squalo! Scappate!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
4: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora, la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
8: No, no! Dove siete, bambini miei?
0: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
8: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
2: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
4: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
5: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
6: No!
2: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
6: No!
9: Lo promettiamo!
6: No!
2: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
6: Sì, certo!
9: Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
10: Adise papà.
1: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Fidalik amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
11: Cro, 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10. Ho vinto io.
12: Bravo, Tidalik. Sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
1: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
8: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
1: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalik beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
12: Tidalik, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
11: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
8: Io penso che dovremmo fermarlo, Cra.
1: Dopo un po', Tidalik, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
11: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
8: Tidalik, l'hai bevuta tutta tu, Cra.
11: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
12: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
11: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo.
8: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
12: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
1: Tidalik, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
12: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
13: Adesso sta dormendo profondamente.
8: Devi svegliarlo! È molto importante!
13: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
12: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra.
1: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalik.
14: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
1: Intanto Tidalik era arrivato al ruscello tutto gonfio.
11: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
1: Un coniglio, vedendo la rana Tidalik bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
11: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
8: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
1: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
11: E adesso dove posso trovare altra acqua?
1: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
15: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso.

0: Torso, e adesso hai ancora acqua?
1: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
2: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
3: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
0: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
2: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
4: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
0: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Krap!
3: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
0: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
5: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
2: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
5: Adesso.
6: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
4: Sì! Ottima idea! Inoltre, Tidalic adora ridere.
2: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano, ridevano, perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto

0: più agile.
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso. Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te. Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
0: Avete ragione, amici.
2: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari scegliendo

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la tragica morte di un 34enne di buon abitacolo avvenuta ieri pomeriggio mentre il giovane si trovava in spiaggia a Palinuro insieme alla famiglia. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Le comunità di Buon Abitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buon Abitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buon Abitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buon Abitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.
0: E un'altra tragedia si è verificata in Costiera Amalfitana, precisamente sulla spiaggia dei Limoni. Un salernitano di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava in compagnia dei figli. Nel rientrare sulla spiaggia a nuoto, l'uomo si è sentito male e nonostante l'immediatezza dei soccorsi, per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A distanza di 16 anni dalla scomparsa di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, che venne ucciso nel 2010, il Cilento lo ricorda in attesa di verità. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
4: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
5: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
4: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo.

0: Stallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
1: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
2: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 a Ciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.
3: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Banzi, dove il sindaco, in seguito all'avvistamento di 4 uomini incappucciati per le strade del centro, ha lanciato un allarme rivolto ai cittadini. Vediamo. Nella notte tra sabato e domenica, 4 uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di 4 uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera. È stato un fine settimana complesso sulle strade salernitane con incidenti e lunghe code. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
4: Domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti. 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. 3 i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra 2 vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra 2 minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.
3: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio. L'emergenza idrica, accentuata dal caldo degli ultimi mesi, sta mettendo a dura prova i settori dell'agricoltura e dell'allevamento e gli allevatori del Vallo di Diano hanno voluto lanciare un allarme. Il servizio è di Italia Mottola.
1: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricoltura e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
2: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, vuoi per i vari vincoli. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'euro e 40. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.
0: Numerosi cittadini di Sala Consilina hanno indirizzato una lettera al sindaco Domenico Cartolano per mostrare il proprio disappunto nei confronti di un evento incentrato sulla cultura ebraica previsto nei prossimi giorni. Vediamo.
3: In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scal, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.
0: E dopo 4 anni il colonnello Filippo Melchiorre ha lasciato il comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Ascoltiamo le sue parole al momento dei saluti.
4: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
5: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza e, così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Montesano sulla Marcellana, dove si è concluso da poco il Palio con tre giornate ricche di sport e di emozioni. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: E il Palio Montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi tre giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel Palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il Palio Montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. Tre giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il Palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese e di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il Palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi tre giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie, di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da

0: migliorare, perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il Palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.
1: E concludiamo con il pellegrinaggio che unisce Caggiano e Viggiano nel nome della Madonna Nera. Vediamo.
2: Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli partita in pullman da Caggiano per raggiungere il Sacro Monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacro Monte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini e i fedeli e quanti hanno accompagnato la centa va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi. Un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Filcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata e vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante. È una cosa molto grande, più di ogni aspettativa, e credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà.

scelta, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, la CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni. Si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina sulle zone, diciamo, più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi, insomma, lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi, insomma, a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini, insomma, monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.

Mobilità. È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa, il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana, la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stata possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.

0: Lo SPIC CGIL Territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
1: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
0: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
1: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso, che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1.500 dell'indotto.
2: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
1: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
2: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
3: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, si siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
4: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
3: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano, che non sono più con l'azienda.
5: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
3: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa. Ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità, soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali.

0: 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
1: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
3: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Copiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Copiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La Fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi. Il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026

0: di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Beat up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi quest'attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlargli e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In copia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

che richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, no, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei papà.

0: paparazzi.
1: Mamma mia, veramente. Tutti i paparazzi. E a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente. E voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo. Danzando, danzando, danzando. Mi sono preso Fernando.
2: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis. Siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
3: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché stanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma ci hanno sbattuto fuori al primo turno.
2: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
4: Grazie.
2: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
3: Sì, siamo stati bravissimi, abbiamo perso 2-0, perfetto.
2: Però cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
5: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
2: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
5: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono. Però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare il guerriero di luce, cioè io sono esatto. Qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che secondo me sia molto importante.
2: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
4: Sì.
2: Ci vuoi dire, Morena?
4: La aggiungi tu?
2: Beh, figlia d'arte, figlia perché d'arte. Tuo papà è stato insomma un grande.
4: Sì, grande artista.
2: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
4: Certo.
2: Vuoi dire cosa ci fa? Cosa fai? Cosa.
4: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, freschismo e. Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
2: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro. Più vivo che mai.
6: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
2: Esatto, Mario.
6: Questa volta se succede qualcosa il responsabile.
2: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
6: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri e invece è successo, piano siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
2: E poi Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
6: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare e veramente mi ha fatto un gran regalo.
2: E come di consuetudine il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto e a te maestro la chiusura.
7: Grande!
8: I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
9: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
10: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte

0: retro, qui tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi molto invigato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima. E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
1: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
2: Viva il pesce prete!
1: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Visani.
3: Il tempo di un caffè oggi è con
4: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
1: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
5: Con la cucina?
1: Sì.
5: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, dico, quante piante sono? Arrivavamo giù 5.000.
1: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
5: col
1: diciamo.
5: Botto, sì.
1: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
5: Andavo, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
1: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
5: perché
1: credi?
5: Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
1: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Visani?
5: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
1: Dunque piaci o non piaci?
5: Bravo.
1: E questa è la verità?
5: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
1: E quando non piaci ci rimani male o te ne fotti?
5: Me ne fotto.
1: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
5: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
1: Ah, la cosa bella di Visani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
5: sempre
1: un Peter Pan.
5: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
1: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
5: Il cuoco.
1: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè, questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
7: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
8: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta la sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino, eccolo qua, e poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo, no, da San Scemo a Sanremo, vabbè, insomma, Serata fantastica, Luca, bella, sei contento?
1: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo show, sì, devo dire. E Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che c'è stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata e qua... Tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
9: Limone, che bella situazione, ma quante belle persone. Qui la cultura non gli fa paura, per questo ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
10: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino.
11: Ci sei convinto?
10: Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
8: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scimo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine, no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scimo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
9: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri, c'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio, ci sei tu, ci sono io.
8: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
1: Questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiappucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento, lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
8: Bene.
1: È tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto, grazie a te comunque Claudio.
8: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
12: Ciao Limone.
8: Ciao ciao.
1: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro, Scimmiottando la TV, prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
13: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, oh, c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il Missarto musicale e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
14: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
1: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane

talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare attenzione anche gli italiani a New York, e questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini, e la canzone è la stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi. Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Serenata. Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Osso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Lucca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? La domanda importante. Stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai?

0: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neija e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Ammontano a 65.000 le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto, tra loro più di 22.000 minori. A dare l'allarme, tra gli altri, l'UNICEF, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di 5 anni affetti da malnutrizione grave e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un'ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto. Case, ponti, strade, scuole, ospedali, 3.000 i dispersi e 1.000 i morti confermati. Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra, eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico, ha denunciato il ministro degli esteri nepalese Shishir Kanal, chiedendo che il mondo si unisca per il clima. La situazione è totalmente sotto controllo, lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdulrahman Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey, seguiti alla rivolta di alcune unità dell'esercito. Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l'omologo algerino Abdelmajid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l'Algeria aveva inviato 4 aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da ingerenze esterne. Sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale, che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario. Hanno lasciato sulle proprie gambe l'ospedale di Beni 5 pazienti dichiarati guariti da Ebola. Una notizia che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all'ultimo bilancio aggiornato dal Ministero della Salute sui casi di contagio, oltre 6.000, mentre i morti ammontano a quasi 3.000. Non rallenta, insomma, l'epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio. Anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11.000 morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l'epicentro della malattia sia nell'est colpito dal conflitto armato che provoca fame, sfollamenti e isolamento delle comunità. Bene, invece l'Uganda, dichiarata Ebola free al termine dei 42 giorni consecutivi di vigilanza, in cui non sono stati riportati nuovi casi. L'ultimo risaliva al 16 luglio. Si starebbero riducendo le chance dell'attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui 2 bambini, nei raid del 1 settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle, Romana Rubeo.
1: Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre, dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. E quando dico raggiunto qualcosa è perché, appunto, credo fortemente che in realtà non sia stato raggiunto un bel niente da un punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a campicchiare, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche di, e questo va detto forte e chiaro, di una società civile, quella israeliana, che premia chi continua a massacrare i palestinesi, premia chi continua a volere la fine, la distruzione e l'annichilimento di Gaza.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la tragica morte di un 34enne di buon abitacolo avvenuta ieri pomeriggio mentre il giovane si trovava in spiaggia a Palinuro insieme alla famiglia. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Le comunità di Buonabitacolo e Sanza strette nel dolore per la morte di Lorenzo Fortunato, deceduto ieri in spiaggia, aveva solo 34 anni, a causa di un malore. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, davanti agli occhi dei due figli e della compagna. Un decesso che è unito nel dolore Sanza e Buonabitacolo. Lorenzo Fortunato infatti era originario di Buonabitacolo, ma viveva a Sanza con la famiglia. La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa, hanno scritto dal comune guidato dal sindaco Giancarlo Guercio, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Buonabitacolo, un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile, ha scritto ancora dall'amministrazione comunale, credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile. Al cordoglio si è unito anche il comune di Sanza e anche la squadra di calcio della Sanzese, dove Fortunato giocava come portiere. Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere. Lorenzo Fortunato ci ha lasciato e lascia un vuoto enorme dentro di noi. Lorenzo per noi della Sanzese non era semplicemente il portiere, era il primo a credere in questo progetto, il primo ad esserci la domenica mattina al campo, a tracciare le linee, il primo agli allenamenti. Il decesso è stato causato da un malore, accusato dal 34enne in spiaggia.
0: E un'altra tragedia si è verificata in Costiera Amalfitana, precisamente sulla spiaggia dei Limoni. Un salernitano di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava in compagnia dei figli. Nel rientrare sulla spiaggia a nuoto, l'uomo si è sentito male e nonostante l'immediatezza dei soccorsi, per il 63enne non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettronici.

utensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro

0: L'impegno perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
1: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
0: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
2: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
3: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.
4: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, precisamente da Banzi, dove il sindaco, in seguito all'avvistamento di 4 uomini incappucciati per le strade del centro, ha lanciato un allarme rivolto ai cittadini. Vediamo. Nella notte tra sabato e domenica, 4 uomini incappucciati si sono aggirati per le strade di Banzi, in provincia di Potenza. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Pasquale Caffio. Sono stato informato che durante la notte le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il passaggio di 4 uomini a volto coperto all'interno dell'abitato. Ho provveduto ad allertare immediatamente i carabinieri, che si sono subito attivati avviando le dovute indagini. Al momento non si registrano furti nel nostro comune, ha aggiunto il primo cittadino. È probabile che la presenza di questi individui fosse legata ad attività e furti avvenuti nei paesi limitrofi o nel territorio circostante. Esorto chiunque avesse notato qualcosa di insolito o fosse in possesso di altre immagini, ha concluso Caffio, a comunicare tempestivamente tali informazioni ai carabinieri per collaborare alle indagini in corso. La diffusione delle immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, riaccendono i riflettori su una realtà molto diffusa nel territorio lucano, quella delle bande di ladri che agiscono in abitazioni private, in particolare banche e sportelli automatici. Tra le zone più colpite dai malviventi, che spesso provengono da fuori regione, figurano il Potentino e diversi comuni della provincia di Matera. È stato un fine settimana complesso sulle strade salernitane con incidenti e lunghe code. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
5: Domenica di caos e incidenti lungo le strade della provincia di Salerno. Il caos ancora una volta lungo la Bussentina. Con la fine del mese di agosto sono stati rimossi i movieri nei pressi del semaforo di Caselle e lunghe sono state le file a scendere verso la zona del mare di mattina, a risalire verso il Vallo di Diano di sera, file anche di circa un'ora, file che si sono registrate anche lungo la strada cilentana, sempre in prossimità dei cantieri. Poi gli incidenti. 3 persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto su un viadotto a Ponte Cagnano, quello che porta al centro commerciale. Un'auto avrebbe imboccato la strada contromano, uno scontro frontale con un'altra vettura. 3 i feriti, di cui uno grave. Un altro incidente si è registrato nella mattinata di ieri a Sala Consilina, uno scontro tra 2 vetture con alcune persone che hanno riportato delle lievi ferite. Altro incidente si è registrato

0: Lungo la strada statale 163 Amalfitana, uno scontro tra due minivan con disagi soprattutto alla circolazione. Per fortuna nessun ferito grave.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati in studio. L'emergenza idrica accentuata dal caldo degli ultimi mesi sta mettendo a dura prova i settori dell'agricoltura e dell'allevamento e gli allevatori del Vallo di Diano hanno voluto lanciare un allarme. Il servizio è di Italia Mottola.
1: Il caldo di questi mesi mette a dura prova agricoltura e allevamenti. È così a rischio un intero comparto dell'economia. Un appello accorato parte dall'azienda agricola Marmo Massimo di San Rufo, che ha fatto richiesta alle istituzioni, dalla regione alla provincia, alle comunità montane e ai comuni interessati, di intervenire. Rosangela Muraro, dell'azienda Marmo, ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del problema. Senza acqua non c'è allevamento, senza allevamento non c'è transumanza, senza chi vive e lavora in montagna, la montagna muore. Ora servono risposte.
2: Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova gli allevamenti di montagna e gli allevamenti transumanti. Nelle nostre montagne abbiamo già dei fontanili, dei pozzi di raccolta, delle vasche che purtroppo, fatte dai nostri antenati, che purtroppo adesso non vengono più mantenute, vuoi per i vari vincoli, e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come azienda abbiamo sollecitato i vari enti, quindi comuni, provincia, regione, affinché possano mettere a sistema la manutenzione e magari anche nuove opere di captazione delle acque per far sì che questo metodo di allevamento possa ancora continuare nel tempo. Purtroppo gli allevatori si trovano costretti tutti i giorni a portare quintali e quintali di acqua su strade molto impervie, quindi anche a rischio della propria incolumità, e con un prezzo medio del carburante che si attesta sull'1,40 euro. Per quanto ancora si possa reggere non lo sappiamo. Ci sono comunque stati dei ristori, dei piccoli aiuti come il salto di una rata di contributi, che va bene nell'immediato, ma gli allevatori non chiedono assistenzialismo, chiedono che vengano messe a sistema delle misure che nel tempo possa garantire loro di poter continuare a fare l'allevamento in modo tradizionale.
0: Numerosi cittadini di Sala Consilina hanno indirizzato una lettera al sindaco Domenico Cartolano per mostrare il proprio disappunto nei confronti di un evento incentrato sulla cultura ebraica previsto nei prossimi giorni. Vediamo.
3: In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2026, il comune di Sala Consilina promuove un progetto di Eirne Campagna dal titolo Ineni, eccomi amore, di cui il comune salese è ente capofila. Realizzato con la partecipazione di diverse comunità ebraiche e associazioni, nonché dal Museo della Memoria e della Pace di Campagna, si svolgerà fino al 15 di settembre. L'evento è finanziato con fondi pubblici. Contro questa iniziativa si schierano numerosi cittadini del Vallo di Diano, che fanno parte della rete Vallo di Diano per la Palestina, i quali hanno inviato una lettera al sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, protestando per la decisione di aderire senza una condanna ferma a ciò che sta avvenendo a Gaza. Di fronte alle atrocità commesse dall'esercito israeliano, è comprensibile, si legge nella missiva, l'urgenza di evidenziare gli aspetti positivi della cultura ebraica, quale l'amore come relazione, il dialogo interculturale, la fratellanza tra i popoli, come proposto dal progetto. Gli aspetti che l'evento intende ricordare e celebrare sono in antitesi con la visione sionista, si legge ancora nella lettera. Tuttavia non viene fatto un richiamo esplicito all'attuale azione politico-militare israeliana. I promotori dell'evento infatti condannano, così accusano nella lettera, genericamente le violenze in corso tra israeliani e palestinesi. Iniziative come questa perdono a nostro avviso di credibilità nello sprecare l'occasione di dichiararsi antisioniste e creare più che opportuni parallelismi tra storie di genocidio, resistenza e rinascita, come quella di Heinz Scal, che ha vissuto a Sala Consilina, e quelle di migliaia di palestinesi espropriati, deportati, umiliati dai coloni. Il richiamo, così si conclude la lettera, alla realtà storica della Palestina e al genocidio in corso sotto i nostri occhi è necessario, ovunque e ancora di più in eventi come quello promosso dal comune di Sala Consilina.
0: E dopo 4 anni il colonnello Filippo Melchiore ha lasciato il comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Ascoltiamo le sue parole al momento dei saluti.
4: Un saluto alla città di Salerno e il bilancio di un'esperienza intensa. Il colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno dopo un mandato segnato dall'impegno contro la violenza di genere, dalla tutela dei giovani e degli anziani e dalla vicinanza alle fasce più fragili. Nel suo saluto ha ribadito l'importanza di fiducia e collaborazione. Da oggi il comando passa al colonnello Andrea Corinaldesi. A Roma invece Melchiorre assumerà un nuovo prestigioso incarico.
5: Sono stati 4 anni impegnativi, ma che mi hanno riempito di belle esperienze, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Mi ha lasciato tanto dal punto di vista personale e anche familiare, perché ovviamente io ho vissuto con la mia famiglia e di questo ringrazio la città di Salerno e tutti i salernitani che sono stati vicini a me, a mia moglie e ai miei figli. Ovviamente l'esperienza professionale è l'aspetto principale che mi lascia un bagaglio che porterò sempre con me. Siamo stati impegnati in tanti fronti, sia dal punto di vista del contrasto alla criminalità organizzata, criminalità comune, ma soprattutto quello che penso sia giusto evidenziare in questa circostanza è la vicinanza che abbiamo cercato di dare alle fasce più deboli. E parlo ovviamente delle vittime di violenza di genere, parlo dei giovani, parlo degli anziani, con determinati fenomeni che purtroppo si manifestano e che cerchiamo di contrastare attraverso la presenza. E così come ho detto anche ai miei collaboratori pochi minuti fa in occasione del saluto, raccogliendo fiducia e collaborazione. Attraverso questi due elementi ritengo che tutti noi siamo più forti e quindi più in grado di affrontare le difficoltà.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente.

0: gente raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Montesano sulla Marcellana, dove si è concluso da poco il Palio con tre giornate ricche di sport e di emozioni. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: E il Palio Montesanese, cuore acceso del paese. Forse non esiste definizione più autentica per raccontare ciò che Montesano ha vissuto in questi tre giorni, un cuore che si è acceso davvero, trascinando con sé quello di chi ha partecipato, di chi ha assistito, di chi ha corso, sostenuto, incoraggiato e soprattutto di chi ha riconosciuto nel Palio qualcosa che va oltre la semplice dimensione della festa. Il Palio Montesanese ha riportato in strada entusiasmo, partecipazione e soprattutto un forte senso di comunità. Tre giorni di gare, sfide, sana competizione, ma anche di sorrisi, abbracci, incoraggiamenti e nuovi legami, perché il Palio non è stato soltanto una manifestazione sportiva, è diventato un momento capace di riunire il paese, di far sentire ciascuno parte di una comunità. In campo si è corso, si è lottato per la vittoria, si è affrontato anche il caldo, ma il risultato più importante è stato forse quello di vivere la competizione con entusiasmo e rispetto, trasformando anche la sconfitta in un momento di condivisione. Protagoniste sono state tutte le generazioni, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti alle famiglie, fino agli anziani, custodi di una memoria che il Palio ha saputo rinnovare. Un significato ancora più profondo è arrivato dalla partecipazione dei ragazzi del centro Un'ala di riserva, che ha portato nel cuore della manifestazione un importante messaggio di inclusione e condivisione. Dietro questi tre giorni c'è stato il lavoro dell'amministrazione comunale, degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni, delle famiglie e di tutta la comunità. Ci saranno certamente aspetti da migliorare, perché ogni prima esperienza può crescere, ma una cosa è già evidente: il Palio ha riacceso Montesano e quel cuore fatto di sport, entusiasmo, fatica e partecipazione continuerà a battere anche dopo la fine della festa.
0: E concludiamo con il pellegrinaggio che unisce Caggiano e Viggiano nel nome della Madonna Nera. Vediamo.
2: Come sempre, il rapporto tra la comunità religiosa di Caggiano e quella di Viggiano e la Madonna Nera di Viggiano è fortissimo, come sono state fortissime le emozioni per l'arrivo della centa accompagnata da numerosi fedeli, partita in pullman da Caggiano per raggiungere il sacro monte di Viggiano. Qui si è ricongiunta ai pellegrini del cammino storico religioso Caggiano-Viggiano, partiti a piedi giovedì mattina dalla località Cardoni e giunti a destinazione a Viggiano dopo circa 70 km per percorsi lungo gli antichi sentieri degli Avi. Due percorsi diversi, un'unica meta, la Madonna Nera di Viggiano. L'incontro e l'arrivo sul Sacromonte hanno regalato momenti di profonda emozione, fede e condivisione, rinnovando una tradizione secolare e il forte legame spirituale che unisce Caggiano e Viggiano. A tutti i pellegrini, ai fedeli e quanti hanno accompagnato la centa va l'abbraccio dell'intera comunità caggianese, ha scritto il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Poi un altro momento emozionante, la fermata della Madonna di Viggiano davanti alla casa dei caggianesi, un momento di grande emozione, un gesto di onore e rispetto verso la comunità di Caggiano e testimonianza del profondo legame di fede che unisce le due comunità. La casa dei caggianesi si trova infatti a pochissimi metri dalla Madonna di Viggiano.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

le setting est très différent de

Thank you.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Monte Vergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Monte Vergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei Santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

sociale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni, ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato per poi assumere incarichi nella Filcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata e vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante e è una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, alla CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza

attuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina sulle zone, diciamo, più pericolose e meno pericolose, e sul fattore

0: o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
1: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
2: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi, insomma, lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi, insomma, a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini, insomma, monetari.
3: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
4: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa: il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana: la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione.

occupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stato possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGL territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti

0: Quanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale, purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
0: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso, che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1.500 dell'indotto.
2: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
0: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
2: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
3: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, ci siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
4: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
3: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano che non sono più con l'azienda.
5: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
3: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate,

0: gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, non solo di una squadra ma anche di un calciatore, e siamo appunto dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
1: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di rialzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la biblioteca del calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Nasce il passaporto ematico, però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato. E poi diciamo avevamo un locale di 30 metri quadrati più piccolo, poi il Parco Nazionale del Cilento, che io ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione questa struttura a Villa Materazzo, che noi abbiamo trasformato in biblioteca e museo del calcio, dove sono venute tante persone importanti a visitarla, sportivi, l'ultimo che è stato qua è stato Federico Buffa, Gianluca Di Marzio, quindi è meta di tante persone che vengono a divertirsi qua, perché noi abbiamo creato il museo non come i musei importanti del Barcellona, del Bayern di Monaco, abbiamo creato un museo che chi viene qua tocca con mano il cimelio che gli piace. Ci vengono bambini, facciamo anche indossare la maglia, perché il loro beniamino, il loro campione, lo facciamo stare a contatto con lui, e poi qualche volta chiamiamo anche qualche calciatore che lo facciamo parlare con i bambini che vengono a visitare il museo.

partiamo dal 1958, perché nell'angolo alle vostre spalle c'è la storia di Vincent Favola, che era di Castellabate e vinse il campionato del mondo con il Brasile del 58 in Svezia e lanciò Pelé. Quindi noi abbiamo la storia a Castellabate dal 58, poi veniva spesso a Castellabate, viveva con i compaesani, portava maglie del Brasile, e quindi partiamo da questa storia per arrivare ai giorni nostri, al calcio di oggi.

questo è il nostro fiore all'occhiello, il passaporto ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che era un calciatore locale che pure purtroppo ci lasciò giovane, che morì dopo una partita di vecchie glorie. Il passaporto ematico, il nostro fiore all'occhiello, abbiamo aperto uno studio medico a maggio dello scorso anno, lo ha istituito la fondazione, poi fra poco apriremo un altro studio a Salerno, perché noi collaboriamo con Neuromed di Pozzilli, collaboriamo con altri centri, anche perché per noi la prevenzione è sacra. Tutti i bambini dai 6 anni devono effettuare i prelievi del sangue e le visite cardiologiche fatti in studi medici.

Il museo è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, è sempre aperto. Poi su prenotazione per i gruppi e per quelli che vengono nel Cilento, apriamo su prenotazione. Però ogni giorno dalle 9 alle 13 è sempre aperto.

sono degli oggetti di fondamentale importanza, di grande importanza. Qua possiamo vedere l'impermeabile di Nere Rocco, è il grande allenatore del Milan degli anni 60. Questo è proprio l'impermeabile originale, con giustamente c'è anche il cappello. Nere Rocco è entrato proprio nel DNA del Milan. Il Milan è la squadra italiana più titolata a livello internazionale, è la prima Coppa dei Campioni, è la prima squadra italiana a fregiarsi del titolo del campione d'Europa nel 1963. Infatti allora ha spodestato il Benfica, che aveva vinto due Coppe dei Campioni consecutive, e in finale quel famoso Milan con la doppietta di Altafine ha superato il Benfica. Infatti i gol furono prima di Eusebio, la famosa pantera nera, così soprannominata, del Benfica, ala del Portogallo, del famoso Portogallo di allora, degli anni 60, e poi ci fu la doppietta di Altafine. E Nereo Rocco fu il primo allenatore del Milan a sollevare la Coppa dei Campioni, attuale champion. Vabbè, questa qua è un'altra maglia di Magnan, il portiere attuale francese, del nazionale francese del Milan, con lo sponsor degli Emiratis. Questo è Magnan, che ha vinto uno scudetto negli ultimi anni col Milan, con l'associazione Calcio Milan, lo scudetto del 2022. Quest'altra è la maglia di Valentino Mazzola, la famosa ala del Torino, grandissimo giocatore. Purtroppo la formazione del grande Torino negli anni 50 andò a Barcellona per un amichevole, e cosa accadde? C'è un incidente aereo e purtroppo perirono, anche se poi la giovanile ha vinto lo scudetto, uno degli scudetti storici del grande Torino, il quinto scudetto praticamente del grande Torino. È quella di Stanley Matthews. Stanley Matthews era considerato un baronetto del calcio inglese, un baronetto, e ha vinto addirittura un trofeo con l'Ipswich Town, l'unico trofeo che ha portato l'Ipswich Town, ed è stato anche pallone d'oro ai suoi tempi. E fu il primo calciatore inglese che la regina l'ha fregiato del titolo di baronetto.

Pietro Mennei era un nostro carissimo amico che 15-20 anni fa lui ci venne a trovare, è stato sempre vicino alla nostra fondazione. E

0: in onore della sua storia noi abbiamo dedicato un premio, il secondo premio letterario, a Pietro Mennea. Quest'anno l'abbiamo svolto a novembre e quindi noi ci teniamo moltissimo a questo premio perché portiamo tantissime persone da tutta Italia per fare questo premio. E noi ci teniamo moltissimo perché questa maglietta ci è stata regalata insieme alla medaglia dal CONI, che era una delle sue medaglie che ha vinto in tutto il mondo. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti quel nome di Pietro Mennea con questo premio.
1: Tante emozioni si vivono varcando la soglia del Museo del Calcio di Santa Maria di Castellammare. Andrea, emozioni insomma che possono vivere davvero tutti entrando qui, bambini e adulti, e noi insomma ne siamo la testimonianza.
2: Sì, assolutamente. Intanto è un museo intitolato ad Andrea Fortunato, che insomma è quindi anche un museo dedicato a chi viene da questo territorio, no? Ci sono anche le foto del povero Agostino di Bartolomei, quindi è un'emozione incredibile ogni volta che tu incroci lo sguardo di qualche calciatore oppure vedi appunto dei cimeli come appunto l'impermeabile di Nereo Rocco o la foto di Maradona o le tantissime maglie conservate che sono appunto la testimonianza di uno sport come il calcio che è anche aggregazione. Quindi questo museo credo che sia un museo importante e anche insolito rispetto ai tanti musei che abbiamo visto e che abbiamo raccontato sul territorio, quindi credo che meriti un'attenzione forte proprio perché insomma è un museo che parte dal localismo ma è un museo universale e internazionale perché guarda al mondo.
1: E noi, come di consueto, ma davvero con grande convinzione, vi invitiamo a visitarlo a Santa Maria di Castellammare.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte. Un prodotto unico al mondo, che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio,

0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere. Un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio.

e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia, che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini e dalle donne della protezione civile Fata Onlus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba, un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIBA hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano, a Polla, in zona Madonna di Loreto. Le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.

Fine settimana di fuoco nel Cilento con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti quello di Vampato in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme sviluppatesi in mattinata hanno rapidamente guadagnato intensità favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.

Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza. Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nell'Avellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.

Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato

Il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a Sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buonabitacolo ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.

Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto, di circa 40 anni, è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora, si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Bolla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio bollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idrata.

Perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio, Tractor Master prova in campo. L'Agri Show del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14:30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale, tra Francia e isole britanniche, si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno

Diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni. La ventilazione debole occidentale, mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. Questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sudoccidentali, pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto, la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana, dunque, avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hell Kitchen

0: Magic Box. Hell Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini e dalle donne della protezione civile Fata Onlus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba. Un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore, però, l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIB hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano, a Polla, in zona Madonna di Loreto. Le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.

Fine settimana di fuoco nel Cilento con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti quello di Vampato in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme sviluppatesi in mattinata hanno rapidamente guadagnato intensità favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.

Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza. Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Velinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.

Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a Sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buonabitacolo, ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.

Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto, di circa 40 anni, è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora, si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Bolla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio bollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

Pozzo a Sant'Arsenio, Tractor Master, prova in campo. L'Agrishow del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14:30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio Trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale, tra Francia e isole britanniche, si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale, mare quasi calmo o poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto, nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini dalle donne della protezione civile Fata Ollus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba, un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIB hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano, a Polla, in zona Madonna di Loreto. Le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.

Fine settimana di fuoco nel Cilento con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti quello di Vampato in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme sviluppatesi in mattinata hanno rapidamente guadagnato intensità favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra della protezione civile.

dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera, con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.

Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza. Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella velinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.

Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e stanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a stanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buonabitacolo, ma risiedeva a stanza insieme alla famiglia.

Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto, di circa 40 anni, è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora, si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Bolla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in

prima linea del nosocomio vollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio, Tractor Master prova in campo. L'Agrishow del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine.

macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14.30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale tra Francia e isole britanniche. Si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario.

ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini e dalle donne della protezione civile Fata Ollus di San Pietro Altanagro, che hanno operato fino all'alba. Un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIB hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano a Polla, in zona Madonna di Loreto. Le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.

Fine settimana di fuoco nel Cilento con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti quello di Vampato in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme sviluppatesi in mattinata hanno rapidamente guadagnato intensità favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento-Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.

Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza. Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nell'Avellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.

Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buonabitacolo, ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.

Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto di circa 40 anni è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Bolla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio bollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio, Tractor Master prova in campo. L'Agri Show del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14.30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e col diretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale, tra Francia e isole britanniche, si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. Questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento.

0: vanto delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia, che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini e dalle donne della protezione civile Fata Onlus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba, un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore

Però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIB hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano a Polla, in zona Madonna di Loreto. Le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.

Fine settimana di fuoco nel Cilento con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti quello di Vampato in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme sviluppatesi in mattinata hanno rapidamente guadagnato intensità favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera, con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.

Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza. Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Caletri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.

Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino.

tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Cisignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Cisignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Cisignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a Buon Abitacolo e Sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a Sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buon Abitacolo, ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.

Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto, di circa 40 anni, è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora, si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio pollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. È l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica, e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità, e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere.

E quindi può anche vigilare. Chiaramente, quindi, per poter essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio. Dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito, e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio, Tractor Master prova in campo. L'Agri Show del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14.30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale, tra Francia e isole britanniche, si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima

Regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazione anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. Questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali

0: Mali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo.

0: non permise ad Ansel di raccogliere altri sassolini. Ma Ansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la madrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Ansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Ansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Ansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Ansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Ansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Ansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Ansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Ansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. A andando avanti per giorni.

0: giorni finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come sua fratella. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta, ma non sapevano dove andare. Poco dopo arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura!
4: Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura.
6: Tu sei il re della giungla.

0: Tuo solo grande ruggito, tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
1: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
2: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
0: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
1: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
2: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
1: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
2: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
1: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato. E tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
0: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
1: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
1: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
0: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
1: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

Nel quale ci saranno ancora tantissimi eventi. Siamo qui a Carpenedolo per il terzo trofeo del Carpine degli amici Paolo Mori e il CAMEB, che organizzano questa splendida manifestazione con oltre 80 iscritti tra storiche e moderne, che è un po' un continuare le fasi di allenamento per poi gare del campionato italiano che arriveranno. Abbiamo tante vetture, abbiamo detto, tanti amici che sono venuti a fare, quindi avremo tantissime immagini da farvi vedere su questo anello che è stato scelto per un passaggio anche in notturna che finirà questa sera.

0: abbiamo un grande amico di ogni manifestazione, ormai si è dato anche alle storiche veloci, perché dopo il grande risultato di Monte Carlo ci ha appena annunciato che andrà a fare il Due Valli a Soave. Allora Cece, direi che ormai la passione c'era già, ma è entrata e con Porsche ti diverti sempre.
1: Sicuramente è una macchina splendida e gli ambienti sono ancora meglio, e stare insieme a tante persone e divertirsi tutti insieme con lo spirito comune è veramente la cosa più bella.
0: La vicinanza poi del tuo gruppo è sempre bello, perché faranno prove all'interno di uno dei tuoi tanti depositi e stabilimenti, direi che anche per quello riesci ad essere vicino alle manifestazioni.
1: Sì, sicuramente, noi viviamo le manifestazioni da sempre ed essere partecipi è per noi un onore e gioia, quindi volentieri lo facciamo.
0: Bene, ringraziamo Cesare Foresti, sempre un piacere. Ciao, grazie Cesare.
1: Grazie.

0: siamo a Carpenedolo, terzo trofeo del Carpine, il grande big boss Paolo Mori. Allora, come Camebba state facendo, ottenendo grandi risultati, un altro full, un altro sold out, ogni anno non si può che dire che va sempre meglio.
1: Sì, grazie Roberto innanzitutto di essere qua oggi. Non ci possiamo lamentare, abbiamo raggiunto, dico, il limite massimo delle iscrizioni che potevamo coprire. Siamo soddisfatti, siamo contenti, belle macchine, belli equipaggi, tutti agguerriti, sono tutti pronti per la gara.
0: Quest'anno avete, mi sembra di aver visto, avete inserito anche prove nuove, quindi anche per i partecipanti delle belle novità.
1: Sì, abbiamo inserito altre prove, siamo arrivati a circa una cinquantina di prove quest'anno. Abbiamo varie aziende che collaborano con noi e ci danno la disponibilità di fare qualche giochino coi tubi all'interno delle loro aziende.
0: Bene, quindi il tempo vi ha baciato, perché ieri sembrava una bufera che è arrivata sul Garda, invece oggi tempo splendido, ci saranno partecipanti, saranno sicuramente tutti agguerriti. Grazie Paolo.
1: Grazie a te, grazie.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con il padrone di casa e colui che farà parte degli angeli custodi del trofeo del Carpine. Allora, signor sindaco, direi che ormai è diventata una tappa consuetudinaria per la vostra festa anche di periodo.
1: Ma devo essere onesto, sono felicissimo che grazie a Paolo Mori e Cameb riusciamo a mantenere viva questa tradizione di vedere bellissimi gioielli che vanno sulle nostre strade. Il Gran Prix dei Carpine sta diventando una tappa fissa per far vedere auto bellissime qui nella Bassa, che in aggiunta alla festa del patrono di San Bartolomeo

0: come posso dire, riempie tutta la comunità di una grande gioia, quindi non possiamo che essere felici di questo connubio che speriamo durerà anche nel tempo, perché vedere queste auto così belle sfrecciare per Carpenedolo non può essere che motivo di soddisfazione.
1: Bene, Angeli Custodi, che come sempre voi riuscite a regolare e tirare le orecchie se serve, però sono talmente bravi che va tutto bene, è sempre un piacere comunque vedere gioielli che girano nel vostro territorio.
2: Sì, per me è una novità, perché è la prima edizione a cui partecipo, quindi abbiamo cercato in tutti i modi a soddisfare le richieste dell'organizzazione, le richieste dell'amministrazione per fare tutto ciò affinché si possa ricordare questa manifestazione a Carpenedolo. Questo è buona manifestazione.
1: Bene, allora signor Sindaco, non possiamo che augurare buona manifestazione a tutti e un arrivederci, perché ormai direi che è tappa fissa.
0: Questa è tappa fissa e spero che con CAMEB ne organizzeremo non 3 ma 30 di queste manifestazioni per la gioia di tutti. Quindi grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti gli ascoltatori che ci vedono.

0: Siamo a Carpenedolo e abbiamo Daniela della Carpenedolo Eventi, che assieme a tutto uno staff sorridente che allieterà il passaggio dei partecipanti qui nella piazza, Piazza Europa se non sbaglio. Esatto. Quindi. Allora, Carpenedolo Eventi, raccontami un po' che cos'è questo evento e come si sviluppa.
1: Allora, Carpenedolo Eventi è un'associazione abbastanza storica di Carpenedolo. Noi siamo improntati soprattutto per creare e costruire il carnevale, il famoso carnevale carpenedolese, che quest'anno arriva alla sua 67esima edizione. Quindi principalmente facciamo quello. E poi insomma abbiamo fatto anche altri eventi in passato, la Notte Gialla, piuttosto che altri eventi precedenti come Carpen Sport, comunque altre manifestazioni, ma quello principale è proprio il carnevale carpenedolese.
0: Bene, come avete sentito, l'associazionismo è molto vivo nei paesi ed è bellissimo poter coinvolgere queste associazioni all'interno delle manifestazioni motoristiche. Carnevale, che sicuramente è il loro clou, però vedete che sono presenti con una folta partecipazione, vediamo tante ragazze del gruppo che riescono a fare il piacere anche delle manifestazioni, altre manifestazioni. Quindi grazie a Daniela, grazie mille.
1: Grazie a voi e vi auguro buon divertimento.

0: latino che fa molto English, quindi molto bene, l'auto è giusta così.
1: Giusto, giusto. È vero, almeno teniamo un po' all'ombra. Caldo no, ma almeno all'ombra.
0: Non sarà certo come la Mille Miglia, però è un bel divertimento lo stesso.
2: L'emozione rimane, l'emozione c'è sempre, la partenza è sempre bello. Quel brivido dell'arriverò, non arriverò, sarà divertente sicuramente.
0: Sarà Mille Miglia, ma il divertimento e la voglia di far bene c'è sempre.
3: Assolutamente sì, certo.
0: Direi che con un pezzo così bello, il piacere di guidarlo è, penso sia la cosa più bella.
3: È fantastico, anche se consideri che è così tanto vecchia, che ha 97 anni, è pazzesco quanto è emozionante il mezzo.
0: Allora, co-driver, la vedo vista assolutamente in preparazione, tutto evidenziato con l'evidenziatore, direi che è prontissima.
2: Prontissima.
0: Cos'è che vi aspettate di dove vedere, di poter dare un'occhiata più alle prove?
3: No, non mi aspetto niente, francamente. La prima volta che non è la prima volta, ma quasi che la prendo a far tubi, c'ho ancora i pedali invertiti, cioè no, basta ria.
0: Fantastico, basta ria è bellissima. Divertitevi.
3: Anche voi.

0: l'onore di aprire le danze, direi che è sempre bello.
1: È sempre bello, sì.
0: Cosa ti aspetti da questa, che poi è una bella manifestazione con tante prove di regolarità? Penso che ci metterete un bel po' di impegno.
1: Noi ci divertiamo e dopo vediamo.
0: Allora, il driver farà giudizio o qualche capello te lo farà drizzare?
2: Non lo so.
0: Beh, vedo che con l'occhio non è spaventato, quindi vuol dire che sei abituata alla velocità.
2: Insomma, dai, vedremo.
0: Divertitevi.
1: Grazie.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alle premiazioni del terzo trofeo Grand Prix del Carpine. Gli amici Paolo Mori e del Cameb hanno trovato un posto spettacolare, veramente. Siamo qui all'antica Romeglia, giusto? Che è veramente un posto splendido, perché è una bellissima scoperta che Paolo ci ha fatto, e ci facciamo dire da loro da dove nasce questa bellissima idea. Allora, da dove nasce questa bellissima idea?
1: Diciamo che nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Il casale è da tre generazioni della mia famiglia, è rimasto purtroppo in disuso per tanti anni. In qualche modo abbiamo voluto rivalutare l'intera proprietà, io e mia moglie. Da solo non ce l'avrei mai fatta.
0: Sono sempre le donne.
1: Devo mettere di sì.
2: Esatto.
1: Sicuramente la volontà anche di rivalutare un patrimonio botanico legato alla proprietà, che è sempre stato un bellissimo giardino botanico. La Romeglia, il nome dialettale poi del bagolaro che abbiamo al centro del giardino, di oltre 700 anni, sicuramente ci ha dato un valore aggiunto per darci la forza poi di

Secondo posto, ci va la storia.

0: siamo con i vincitori del terzo trofeo del Carpine. Direi che ci state facendo la mano perché vi ho visto grande partecipazione, grande risultato al Busi. State veramente prendendo la mano, è l'avvicinamento al centenario della Mille Miglia.
1: Esatto, sai come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi continuiamo su questa strada.
0: Allora direi che hai capito, c'è un punto dove hai detto stiamo andando benuccio.
2: Sì, dopo la metà della seconda parte.
0: Ah, quindi
2: io ho capito che eravamo messi bene, dopo a vincere un'altra cosa, però eravamo messi bene.
0: Allora, vi state trovando bene, macchina andata perfetta, direi
1: macchina
0: che...
1: perfetta, sì, sì, macchina perfetta, però dicevo prima complimenti agli organizzatori perché la gara sembrava una passeggiata e invece di banale, di passeggiata non c'era proprio niente, perché tubi, tanti buchi storti, molto tecnica come gara. Tanto è vero che anche quelli bravi così, cioè, hanno fatto fatica. C'era gente come Aliberti piuttosto che Bisi, così hanno fatto una... comunque tanta roba, complimenti anche a loro, veramente.
0: Siamo con un gradito ospite perché in qualità di presidente del club di Castiglione direi che dopo la bellissima, bellissima manifestazione che siete riusciti a ricreare per l'arrivo della Mille Miglia, l'essere presente in questi momenti penso che è un piacere e un'unione che riuscite a fare tra i vari club e tra le varie realtà del territorio.
3: Assolutamente, poi Paolo è un nostro commissario tecnico, oltre ad essere un amico, perciò non potevo, l'anno scorso non sono potuto venire perché mi avevano ritirato la patente una settimana prima, perciò ero impossibilitato a venire. Quest'anno ho fatto di tutto per esserci, evento bellissimo, risultato eccezionale.
0: Ho sentito che siete al gran lavoro per il centenario, visto che avete fatto un grandissimo risultato quest'anno, sicuramente vorrete fare qualcosa di ancora più bello per l'anno prossimo.
3: Sì, noi ci stiamo preparando perché l'anno prossimo sarà veramente un anno molto importante. Centenario Mille Miglia e centenario Memorial Morandi, perché il vincitore della prima Mille Miglia nel 27 era Giuseppe Morandi, perciò ci saranno due eventi importantissimi concomitanti, noi a settembre e loro a maggio o giugno come quest'anno, perciò stiamo preparando un programma molto importante, ci auguriamo di fare un risultato altresì bello e importante come quello di quest'anno.
0: Siamo in conclusione di questo terzo trofeo del Carpine che è stata veramente una bellissima manifestazione. Complimenti Paolo perché è grande partecipazione, ma soprattutto stiamo sentendo i commenti che è la cosa più bella, tutti entusiasti.
4: Sì Roberto, allora vedo comunque tutti gli equipaggi molto soddisfatti, tutti contenti, sono venuti tutti volentieri e sicuramente li rivedremo l'anno prossimo.
0: Direi che le avete centrate tutte perché avete trovato, mi hanno detto, un bellissimo percorso, tante belle prove anche particolari, certe volte con delle particolarità dove anche, sì, chiamiamo quelli bravi, infatti, hanno fatto fatica.
4: Difficoltà.
0: E soprattutto avete trovato per terminare una splendida location, quindi direi che le avete centrate tutte.
4: Devo fare i complimenti ai proprietari perché comunque ci hanno dato un ottimo servizio e una location penso esclusiva.
0: Veramente, direi che Paolo e Francesca le hanno centrate tutte quest'anno e direi che sarà sicuramente difficile, ma loro ce lo faranno migliorare, ma ce la faranno perché è già il terzo anno che continuano a crescere, è un grande traguardo. Bravissimo Paolo, grazie, e continuate
4: grazie,
0: così.
4: E grazie a tutti voi.

0: Come on now.
1: Whoa!
0: Yes! That's a huge spin right there.

This guy.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutto in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda, 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
3: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
4: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso oggi, questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
5: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
6: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
7: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
8: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
9: Forza Palermo, forza Pollina.
10: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
11: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Restelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
12: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9:15.

0: Un quarto parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
1: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Restevo Mapei. Gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti. Che dire, la giornata è splendida. E quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestevio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie, grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Bene, bene, bellissima gara. Ciao.
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh. Panino a Bresaola. I zoccheri, gli occhietti alla Bormina, basta prugne, che stamattina le ho sentite le prugne.
5: E anche il piede di cazzuola.
4: Arriva il Brianzola che vuole la cassola, attenzione. Oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno.
6: Sono la prima io.
4: C'è la prima?
7: Devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51 non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: L'area Stelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscolare. Sì.
1: In piedi. Bene.
2: Dopo Pizzo, che eri dopo?
1: Sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: dove venite ragazzi?
1: Monza!
2: Dio c'è ed è pelato! Marco Pantani vive!
3: Ciao!
1: Dai!
0: Grande brother!

0: bene.
1: Benissimo, si può fare meglio però, eh. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
7: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
8: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa, si fa.
9: Marco!
10: Tocca!
9: Marco!
7: Acqua! Sì, ciao!
11: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
2: Ah, bello! Parlate italiano che voi?
11: No, ah, ok. Parlo in francese allora.
2: Ok, grazie mille.
1: Grazie. Alla grande. Divertentissimo.
2: Vi fermate un po' al ristoro?
1: Sì, facciamo un attimino. Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello.

0: complimenti.
1: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però vabbè, tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta.
2: Ah ecco, raccontami.
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio è lo Stelvio. Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque, quindi sei bellissimo, Mario Stelvio.
2: Grazie.
4: Lui è belga.
2: Ah, belga?
5: Sì, sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
5: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
5: Benissimo, benissimo. Grazie di passione. Veramente bello, bellissima grazie. Esperienza.
2: Grazie, grazie.
6: Vamos, vamos! Malostica, malostica!

edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio, un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevoli.

Favolissime. Stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e alle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2.500 corridori tra bici a pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi, avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi, il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori, ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
3: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
2: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano. Manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.
4: Questo programma è offerto da...
5: 1, 2, 3, ho! Beat up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! Drive your funky soul!
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
2: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

Le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlargli e passare un pomeriggio con lui,

mi ha detto: fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotechino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video in coppia allora con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo e tutti quanti dicevano: ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti inventando il mondo e poi alzava la gamba e cantava: e la vita è bella.

sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile, unico, Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima, Valvappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vabbè. Vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Mi sono matura, penso.
0: Sei arrivata giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente. E voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo. Danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché stanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci ha sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla, eh?
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi, abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile, che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono, però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è che diventare guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti.

0: E quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di. E quindi credo che secondo me sia molto importante.
1: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
2: Sì.
1: Ci puoi dire Morena?
2: La tungi tu.
1: Beh, figlia d'arte, perché tuo papà è stato insomma un grande.
2: Sì, grande artista.
1: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
2: Certo.
1: Vuoi dire cosa ci fa? Cosa fai? Cosa.
2: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, affreschismo e. Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
1: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro. Più vivo che mai.
0: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
1: Esatto, Mario.
0: Questa volta se succede qualcosa il responsabile
1: non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, vero?
0: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri e invece è successo, piano siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
1: E poi Mario, poi ti lascio andare, questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
0: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siamo venuti dopo 35 anni a festeggiare e veramente mi ha fatto un gran regalo.
1: E come di consuetudine il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto e a te maestro la chiusura.
3: Grande!
4: I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
5: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
6: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.
7: E questo è il risultato del nostro pesce pescato.
4: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
8: Viva il pesce prete!
4: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Bisani.
9: Il tempo di un caffè oggi è con
10: Gianfranco Bisani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
4: Gianfranco Bisani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
11: Con la cucina?
4: Sì.
11: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni e lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, vabbè, quante piante sono? Ovvio, mi piace. Arrivavamo giù 5.000.
4: Insomma, è stato l'inizio col botto, è stato,
11: col
4: diciamo.
11: Botto, sì.
4: Gli altri giocavano e tu invece andavi.
11: No, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame che questa è la cosa più grande, più particolare.
4: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
11: perché
4: credi?
11: Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
4: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente?

0: perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
1: Ah, la cosa bella di Vissani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei un Peter
0: Sempre.
1: Pan. Bravissimo.
0: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
1: Cosa vuoi fare da grande?
0: Il cuoco.
1: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè, questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
3: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
4: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte. Questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuto alla sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino.
1: Eccoci
4: Eccolo
1: qua.
4: qua, e poi Marco Carena da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica, Luca, sei
1: Bella,
4: contento?
1: bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, devo dire. E Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata e qua tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantautori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
3: Limone, che bella situazione.

0: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro come nasce un cretino. Sì, ma però come diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
1: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scemo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scemo a Sanremo e viceversa, fino a Limone Piemonte.
2: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e ricchi e poveri. C'eri tu, Paloma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
3: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Limone Piemonte.
0: Sai, questa è la mia storia, un po' all'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiapucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
3: Bene,
0: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
3: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
1: Ciao Limone.
3: Ciao.
4: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi.

0: alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti. Il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro: Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
1: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, o c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
0: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribunio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
2: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
0: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo i tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, e questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti che cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi. Lui è...

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: Piacere, Galtieri, ti amo. Vai, tra il pubblico, sento, e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
1: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
2: Dunque, il nome?
1: Non te lo ricordi?
2: Serenata.
1: Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo, ancora meglio, perché questa è Somma Riva del
1: Mosso.
0: Bravi.
2: Le mani.

0: Altro programma che vorremmo scimmiottare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante, stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College, eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neja e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgevents.it. Se volete segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it. E poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo. È un click, è un mi piace. 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così. Ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Philcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata e vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante. È una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL, che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, alla CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone, diciamo, più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male, o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi, insomma, lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi, insomma, a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini, insomma, monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16

0: I paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani, tra i 25 e i 34 anni. Sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
1: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa, il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana, la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimento. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estende ai principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stato possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGL territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
2: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso che coinvolge più di 500 lavoratori.

0: lavoratori diretti e 1.500 dell'indotto.
1: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
0: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
1: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
2: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, ci siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
3: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
2: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano, che non sono più con l'azienda.
4: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
2: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità, soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima.

Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei, è quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo e per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuole.

Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. LIS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini. Un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini dalle donne della protezione civile Fata Ollus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba, un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIB hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano, a Polla, in zona Madonna di Loreto. Le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.
1: Fine settimana di fuoco nel Cilento, con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti, quello di Vampato, in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme, sviluppatesi in mattinata, hanno rapidamente guadagnato intensità, favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera, con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.
0: Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.
2: Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di buon abitacolo ma risiedeva a sanza insieme alla famiglia. Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto di circa 40 anni è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Bolla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio pollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.
0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere

0: anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.
1: Torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio Tractor Master Prova in Campo, l'agrishow del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14.30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e col diretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale tra Francia e isole britanniche. Si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazione anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì,

9 settembre diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni. La ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. Questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sudoccidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo K.

0: Cassa Centrale, Credito Cooperativo Italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini dalle donne della protezione civile Fata Onlus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba, un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano a Polla. In zona Madonna di Loreto le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.
1: Fine settimana di fuoco nel Cilento, con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti, quello di Vampato, in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme, sviluppatesi in mattinata, hanno rapidamente guadagnato intensità, favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera, con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.
0: Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda

0: sanitaria Potentina non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.
1: Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Hondo, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e stanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a stanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buon Abitacolo, ma risiedeva a stanza insieme alla famiglia. Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto di circa 40 anni è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio pollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.
0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. È l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
2: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica, e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera, e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità, e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro, e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia, perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree, e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni, e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito, e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.
0: Torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio, Tractor Master prova in campo. L'Agrishow del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC, con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori, e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14.30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale, tra Francia e isole britanniche, si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto, nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
2: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
1: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
3: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
1: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
3: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
1: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
4: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
5: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
1: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
1: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
1: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
1: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare.

0: Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il riccioli d'oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli

0: animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere:
2: Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi.
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre e aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese:
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo? Domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile. Come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
1: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e senza fermarsi proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
1: Ma non la vedo arrivare. Si sarà ritirata dalla gara. Beh, mettiamo fine a questa sfida.
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide con grande meraviglia che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
6: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
1: Hai ragione. D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
6: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida.

0: capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata. Ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba.

0: circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare

0: ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi

0: Una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che

0: fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione

emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1900

0: smart, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina del TG è dedicata al vasto incendio che ha avvolto nella notte la montagna di San Pietro al Tanagro, minacciando anche il santuario del Santissimo Crocifisso. E poi, in mattinata, un rogo ha avvolto la struttura di un'azienda di Polla che si occupa di rivendita di legname. Il servizio è di Federica Pistone.
1: È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini e dalle donne della protezione civile Fata Ollus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba. Un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIBA hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano, a Polla. In zona Madonna di Loreto le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.
0: E questa era la nostra copertina. Continueremo a parlare degli incendi, ma subito dopo un piccolo spazio pubblicitario. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di incendio, questa volta dei roghi che hanno interessato nel fine settimana anche il Cilento. Il bilancio nel prossimo servizio. Vediamo.
3: Fine settimana di fuoco nel Cilento, con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti, quello di Vampato, in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme, sviluppatesi in mattinata, hanno rapidamente guadagnato intensità, favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera, con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio, mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.
0: E ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca con l'ennesimo tentativo di uccidere una donna. Si tratta di una giovane tunisina presa a martellate dall'ex compagno. Ora è ricoverata al San Carlo di Potenza. Vediamo.
1: Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.
0: E un altro grave lutto travolge il Salernitano. Era di Sicignano degli Alburni, il 33enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel Vicentino. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
4: Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a Sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di buon abitacolo ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.
0: E prima di passare alle altre notizie diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Footspace. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi, come le nostre banche locali.

0: da sempre vicini alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo nel Vallo di Diano. Paura per un uomo di Padula rimasto ferito alla gamba mentre puliva una pistola nella sua abitazione. Vediamo cosa è successo.
1: Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto di circa 40 anni è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio pollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.
0: E cambiamo argomento con l'allarme rifiuti abbandonati nel Vallo di Diano e Tanagro. Rischiano con l'arrivo delle piogge di provocarne l'esondazione. Ascoltiamo l'appello a cittadini e istituzioni di Beniamino Curcio, il presidente di Consorzio e Bonifica Vallo di Diano Tanagro.
2: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare.

chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incontrollabile.

0: Il nostro dovere è anche una sfida che dobbiamo vincere.
1: E ci spostiamo ora in Basilicata, dove sono stati assegnati nuovi incarichi nell'ambito del comando provinciale dei Carabinieri di Potenza e alla Questura di Potenza. Vediamo.
2: Nuovi incarichi ai vertici delle forze di polizia nel Potentino. Nelle scorse ore, infatti, si sono insediati il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Onofrio Panebianco, e il nuovo dirigente della squadra mobile della Questura di Potenza, il commissario capo Carmine Placino. Panebianco, 49 anni, originario della Puglia, prende il posto del colonnello Luca D'Amore, che si è trasferito alla direzione investigativa antimafia di Roma. Per il nuovo comandante provinciale, una lunga esperienza nell'attività investigativa maturata anche all'interno del raggruppamento operativo speciale dell'Arma e della DIA. Questa mattina è il primo incontro istituzionale con il prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, Carmine Placino, il nuovo dirigente della squadra mobile di Potenza, arriva dalla Questura di Matera, dove ricopriva lo stesso incarico, e subentra al vicequestore aggiunto Vincenzo Verrone. Nel nuovo assetto della Polizia di Stato rientra anche l'arrivo del commissario Mirko Fabozzi al commissariato di Melfi. Prende il posto del commissario capo Alessia Di Donna, che si è trasferita alla Questura di Salerno. Una riorganizzazione che interessa due importanti presidi investigativi e territoriali della provincia di Potenza.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute.

0: Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. È tutto pronto a Sant'Arsenio per la quarta edizione di Prove in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano in programma domenica 13 settembre. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: Torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio Tractor Master Prova in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. È proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prove in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14:30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e col diretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prove in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.
0: E per concludere, vediamo che tempo farà nei prossimi giorni con le previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale, tra Francia e isole britanniche, si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. Questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sudoccidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: E con le previsioni meteo il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL.

0: CGIL Cisle Uil alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della Uil. Nel suo intervento, Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
1: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
0: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
1: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento per esempio dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filiera, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlarli per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
9: È il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità. Per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati.

bloccati 136 progetti su 172, ad accumuli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: Hot to Deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori tuttavia sono messi in una situazione di scelta, o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare anche in del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore, a ciascuna lavoratrice, di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se è un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione, dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito, abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del museo della musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
0: E a proposito di nuove generazioni, qui insomma vivacizzare il paese e anche naturalmente a tenere viva la memoria di ciò che è stato, ci sono dei giovani che sono un po' la speranza per il futuro di tutte le comunità cilentane.
1: Sì, perché molti giovani sono andati via, ma quelli che sono rimasti, diciamo, si adoperano per fare, insomma, per far rivivere il paese che man mano si è spopolato. Quindi la famiglia Massanova, che appunto ha messo in piedi questa casa museo, ha fatto una cosa molto molto bella, e i tanti giovani anche che qui in estate organizzano questa contaria, che è una manifestazione che parla di fiabe, anche questo, di miti e di tradizioni di quel Cilento è ricco.
0: E tra poco a guidarci in questo viaggio a ritroso nel tempo ci sarà un giovane di questo territorio, che è Pietro Massanova.

Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto, diciamo, godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale. Stella Cilento ha una tradizione bandistica estremamente salda, forte e radicata, e grazie proprio a questo tipo di iniziative diciamo che anche i ragazzini dell'epoca potevano in un certo senso togliersi qualche sfizio, nel senso che avevano, grazie alla banda, magari un introito in più, e quindi era anche un'iniziativa che gli permetteva, andando a suonare in giro, di poter racimolare qualche soldo. Poi c'è da dire che a Stella Cilento moltissime persone hanno fatto della musica la propria professione, quindi ci sono tante persone che hanno continuato, iniziando proprio qui, hanno continuato in conservatorio e attualmente insegnano, comunque si occupano di musica in diverse forme. La scuola è chiusa negli anni 90, è rimasta chiusa per molto tempo, e nel 2023 abbiamo deciso di ripulirla e di riaprirla, e quindi renderla fruibile. Chiaramente la Casa della Musica esce un pochino da quello che è il paradigma del museo classico, quando questo dovesse essere inteso come installazioni. Si tratta piuttosto di un luogo della memoria di una comunità che è stato aperto e mantenuto assolutamente intatto. La Casa della Musica è sempre fruibile, quindi noi la apriamo quando abbiamo molti turisti che vengono in visita, la apriamo in occasione di varie manifestazioni che facciamo qui a Stella Cilento. Prima fra tutti abbiamo Puntaria ad agosto, che è un festival sul immaginario rurale e sulle favole cilentane, che poi si compone di tutta una serie di diramazioni che vengono dislocate nelle altre frazioni. Abbiamo Janara da Malafede, Catacatascia a Guarrazzano e a San Giovanni la festa del Borgo. Quindi, pur essendo un paese estremamente contenuto e piccolo, in realtà abbiamo una programmazione soprattutto estiva, ma comunque vuol dire che si estende a tutto l'anno, estremamente finita.

se la Cilento ha la fortuna di continuare ad essere abitata da, da ragazzi che hanno voglia di rimanere qui e che hanno voglia di come dire, migliorare per quanto possibile questi che sono i nostri territori, quindi che si impegnano davvero quotidianamente, sacrificando il tempo libero, sacrificando le ferie, le vacanze, in funzione proprio della riscoperta di questi luoghi. Abbiamo diverse associazioni, abbiamo la Proloco di Stella Cilento, abbiamo l'associazione Contaria che si occupa proprio dell'organizzazione del festival principale, abbiamo un'associazione teatrale Oltre la Scena, quindi diciamo che non ci facciamo mancare nulla.

Questa è una panchina che è stata donata da un ex allievo della scuola della musica che lavora il ferro, quindi ci ha fatto questo bellissimo regalo da posizionare qui sotto.

0: Il Museo della Musica di Stella Cimento non ha affatto deluso le nostre aspettative, anzi ci ha riempito di stupore e di sorpresa, dunque una bella esperienza venire qui a Stella Cimento, che è un paese molto bello con un panorama insomma anche importante, ma soprattutto conoscere l'importante storia musicale che questo paese ha.
1: Sì, abbiamo visto come appunto la Casa Museo messa in piedi di Massanova custodisca appunto gli strumenti musicali delle bande, anche i cappelli, insomma sia un piccolo gioiello incastonato poi in questo paese che secondo me va valorizzato ancora di più proprio per poter far capire poi alle future generazioni, a chi viene qui, che in questi paesi la musica, la cultura, le tradizioni sono state importantissime e sono ancora oggi un fondamento. Quindi viaggio a Stella Cimento, diciamo, vale la pena venire qua proprio per ammirare e apprezzare queste cose.

attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: TGA in Television, bentornati in onda, notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026, Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando, tra poco tutto il treno dei servizi, ma prima la sigla, firmata come sempre da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto. Sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre, e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre, il bagno schiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché, come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro, quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi

0: Speriamo che, come sempre, ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
1: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego regia.
2: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
3: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
4: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSTC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che è sito UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
5: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
1: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo, qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché no, non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non.
0: No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì. Abbiamo detto già, andiamola a intervistare, magari tiriamo su un po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Mi sono sentita responsabile perché l'altro compagno, quello che giocava come l'altro giocatore, mi guardava male.
0: Sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì, sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme a un partito.
0: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo, giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo, adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio perché conosciamo la risposta, sono finiti i soldi, ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
0: Ma sei stupenda, ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
0: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
7: Io dico, cioè, esatto. Sempre, cioè perdendo si impara, capito? Esatto. Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie, appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub, è una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vedono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca.
8: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
10: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: Gran Fondo, città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
11: X-Tech, città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. E dai, oggi ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico vedrete che andrò forte da Brescia e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nella finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, d'Andora torna un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

0: Perché c'era un doppio senso,
1: cioè,
0: non so,
1: sempre un doppio senso.
0: L'avevate capito?
1: Sì, sì.
0: Vedo che le signore l'avevano capito.
1: Ma come
0: capito?
1: Le signore? Enrico, solo le signore, anche i maschietti. Sì.
0: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
1: sempre
0: dopo.
1: Dopo, questa è la storia che si ripete. Grazie, signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza. Enrico Beruschi, a tutti nel jukebox, Drupi.

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana.
1: La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? A Andorra, in provincia di Savona, sabato 5 settembre 2026, avete capito bene, sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona e come suona!
0: E la puntata numero 810 finisce qua, non ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi. Cioè, siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni. E poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, 4!

0: La vittoria dell'AfD's Sonja Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'ANPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal carovita e dalla carenza di risorse.
1: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati, anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali.

del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi

0: 5 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7. 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Opledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini, un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.
1: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNR IBE Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a 1 grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale

0: supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno, le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale, la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano, insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e Buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate.

d'arte 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina Hou Siyuji, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino.

0: Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina del TG è dedicata al vasto incendio che ha avvolto nella notte la montagna di San Pietro Altanagro, minacciando anche il santuario del Santissimo Crocifisso. E poi, in mattinata, un rogo ha avvolto la struttura di un'azienda di Polla che si occupa di rivendita di legname. Il servizio è di Federica Pistone.
1: È stata una notte di paura a San Pietro Altanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini e dalle donne della Protezione Civile Fata Onlus di San Pietro Altanagro, che hanno operato fino all'alba, un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIBA hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano a Polla, in zona Madonna di Loreto. Le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.
0: E questa era la nostra copertina. Continueremo a parlare degli incendi, ma subito dopo un piccolo spazio pubblicitario. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di incendio, questa volta dei roghi che hanno interessato nel fine settimana anche il Cilento. Il bilancio nel prossimo servizio. Vediamo.
3: Fine settimana di fuoco nel Cilento con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti, quello di Vampato in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme sviluppatesi in mattinata hanno rapidamente guadagnato intensità, favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera, con le fiamme visibili a distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione un'informazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio, mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.
0: E ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca con l'ennesimo tentativo di uccidere una donna. Si tratta di una giovane tunisina presa a martellate dall'ex compagno. Ora è ricoverata al San Carlo di Potenza. Vediamo.
1: Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo. Il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.
0: E un altro grave lutto travolge il Salernitano. Era di Sicignano degli Alburni, il 33enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel Vicentino. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
4: Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per

0: la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a Buon Abitacolo e Sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a Sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di Buon Abitacolo, ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.
1: E prima di passare alle altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo nel Vallo di Diano. Paura per un uomo di Padula rimasto ferito alla gamba mentre puliva una pistola nella sua abitazione. Vediamo cosa è successo.
1: Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto, di circa 40 anni, è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora, si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio pollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.
0: E cambiamo argomento con l'allarme rifiuti abbandonati nel Vallo di Diano e Tanagro. Rischiano con l'arrivo delle piogge di provocarne l'esondazione. Ascoltiamo l'appello a cittadini e istituzioni di Beniamino Curcio, il presidente di Consorzio e Bonifica Vallo di Diano Tanagro.
2: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter

0: essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va dentro l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio. Dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito, e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.
1: E ci spostiamo ora in Basilicata, dove sono stati assegnati nuovi incarichi nell'ambito del comando provinciale dei carabinieri di Potenza e alla questura di Potenza. Vediamo.
2: Nuovi incarichi ai vertici delle forze di polizia nel Potentino. Nelle scorse ore, infatti, si sono insediati il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Onofrio Panebianco, e il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Potenza, il commissario capo Carmine Placino. Panebianco, 49 anni, originario della Puglia, prende il posto del colonnello Luca D'Amore, che si è trasferito alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Per il nuovo comandante provinciale, una lunga esperienza nell'attività investigativa maturata anche all'interno del raggruppamento operativo speciale dell'Arma e della DIA. Questa mattina è il primo incontro istituzionale con il prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, Carmine Placino, il nuovo dirigente della squadra mobile di Potenza, arriva dalla questura di Matera, dove ricopriva lo stesso incarico, e subentra al vicequestore aggiunto Vincenzo Verrone. Nel nuovo assetto della Polizia di Stato rientra anche l'arrivo del commissario Mirko Fabozzi al commissariato di Melfi. Prende il posto del commissario capo Alessia Di Donna, che si è trasferita alla questura di Salerno. Una riorganizzazione che interessa due importanti presidi investigativi e territoriali della provincia di Potenza.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. È tutto pronto a Sant'Arsenio per la quarta edizione di Prove in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano in programma domenica 13 settembre. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: Torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio Tractor Master Prova in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo e portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele e oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prove in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14:30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e Coldiretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prove in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.
0: E per concludere vediamo che tempo farà nei prossimi giorni con le previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano.

0: che per quasi 3 mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale, tra Francia e isole britanniche, si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni meteo il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Come on now.
1: Whoa!
0: Yes!
1: That's a huge spin right there.

0: La vittoria dell'AfD's Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse.
1: Con l'arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Il festival, in programma fino al 12 settembre, quest'anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben 5 le opere italiane in concorso. Marco Bechis presenta Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis firma Il fuoco che ti porti dentro, Nanni Moretti torna in gara con Succederà questa notte, Andrea Pallaoro propone The Echo Chamber e infine Paolo Strippoli che partecipa con L'estranea. L'apertura ufficiale del concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di Inc., diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione fuori concorso di Dioride di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all'attrice e regista Greta Scarano insieme all'attore Nicolas Maupas. Erano scesi dal palco dell'Ariston da vincitori nel 2021 con la loro Zitti e buoni, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all'Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il Festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20. È Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, la canzone regina dei tormentoni dell'estate. Il brano ha vinto infatti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, riconoscimento consegnato insieme a FIMI, PMI e SIAE in una serata evento all'Arena di Verona. Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samurai J, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa. Una serie TV senza attori umani ma con personaggi creati solo dall'intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina OCUG, il viaggio in Occidente del futuro, la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l'IA in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata The Sun That Fell.
2: A Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove si uniscono i mari Adriatico e Ionio, è stata immaginata, discussa e approvata la Carta di Leuca. Si tratta di un documento sottoscritto dai giovani partecipanti a una settimana di riflessioni e incontri promossi dalla diocesi locale con la Fondazione De Finibus Terre. A segnare il confronto anche la testimonianza sul conflitto in Terra Santa portato dal cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.
3: Sono molto colpito positivamente a vedere che ci sono ancora giovani dalle varie parti del Mediterraneo disposti a scrivere una storia diversa.
2: Crediamo, affermano i giovani della carta, che da questo stesso mare possa sorgere un grido profetico per la giustizia e la pace, che attraversi tutti i confini raggiunga tutti i popoli. Un trauma enorme, con oltre 90.000 persone ora in grave difficoltà, è il bilancio della Croce Rossa sulle conseguenze dell'inondazione che ha colpito la regione himalayana, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. A mobilitarsi per l'emergenza sono paesi e organizzazioni internazionali. Tra gli aiuti anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi dell'8x1000. La CEI ha stanziato 500.000 euro per il Nepal e per altri paesi colpiti nelle scorse settimane da terremoti, Indonesia, Perù e Colombia. Secondo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, tendere la mano a chi è in difficoltà significa riconoscere che nessuno può salvarsi da solo. Sostenere l'autonomia economica dei giovani e delle donne vulnerabili nella Casamance, una regione del Senegal che sta provando a risollevarsi dopo un conflitto armato durato decenni. Un impegno al quale contribuisce l'organizzazione italiana ISCOS, al fianco di realtà sociali locali. L'autonomia passa anche da iniziative di piccola imprenditoria, in particolare nella trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca.
4: Questa mattina abbiamo fatto una distribuzione di materiali per le scuole, ma anche per i centri di formazione professionale di Jingishan e Senelua.
2: L'iniziativa è supportata dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000. Oggi in Casamance mira a formare e accompagnare 130 giovani e donne verso nuovi progetti di impresa e lavoro. Nella regione oltre la metà della popolazione vive in condizione di povertà. Anche per questo ISCOS, CEI e associazioni locali

0: locali puntano a creare un fondo sociale per il microcredito. Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4.000 atleti. Ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell'organizzazione dei giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente.
1: Io innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla. E quindi è stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere, soprattutto una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. È proprio il tema fondamentale, è la pace.
0: Un'esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata.
2: Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo. Volevo supportare la mia città collaborando a questo evento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina del TG è dedicata al vasto incendio che ha avvolto nella notte la montagna di San Pietro al Tanagro, minacciando anche il santuario del Santissimo Crocifisso. E poi in mattinata un rogo ha avvolto la struttura di un'azienda di Polla che si occupa di rivendita di legname. Il servizio è di Federica Pistone.
1: È stata una notte di paura a San Pietro al Tanagro, dove un vasto incendio ha interessato la montagna a ridosso del centro abitato e del santuario del Santissimo Crocifisso. Le fiamme hanno percorso il versante del Monte Ausiliatrice, in un'area particolarmente impervia che ha reso complesse anche le operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco è arrivato vicino al santuario, ma la chiesa è stata fortunatamente risparmiata. Dalla tarda serata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, affiancati dagli uomini e dalle donne della protezione civile Fata Ollus di San Pietro al Tanagro, che hanno operato fino all'alba. Un lavoro incessante che ha permesso di contenere e domare il fronte nella parte bassa della montagna. Per diverse ore però l'incendio è rimasto attivo nella parte alta e soprattutto sul versante rivolto verso San Rufo. Con le prime ore del giorno sono entrate in campo le squadre dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ancora questa mattina gli operatori AIB hanno lavorato sul fronte di San Rufo, dove restano alcune zone da mettere in completa sicurezza. Un incendio che riporta alla memoria della comunità altri roghi del passato, proprio a ridosso della festa del Santissimo Crocifisso in programma nei prossimi giorni. Intanto saranno gli accertamenti a stabilire l'origine del rogo. Durante le operazioni sarebbero stati individuati anche possibili inneschi. E mentre proseguono le operazioni sulla montagna, oggi un altro incendio ha interessato il Vallo di Diano, a Polla. In zona Madonna di Loreto le fiamme hanno colpito un rivenditore di legname. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si registrano ingenti danni.
0: E questa era la nostra copertina. Continueremo a parlare degli incendi, ma subito dopo un piccolo spazio pubblicitario. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di incendio, questa volta dei roghi che hanno interessato nel fine settimana anche il Cilento. Il bilancio nel prossimo servizio. Vediamo.
3: Fine settimana di fuoco nel Cilento, con diversi incendi che hanno impegnato vigili del fuoco, protezione civile e squadra antincendio in più aree del territorio. Tra i roghi più importanti, quello di Vampato, in una zona collinare al confine tra Castellabate e Perdifumo. Le fiamme, sviluppatesi in mattinata, hanno rapidamente guadagnato intensità, favorite dal vento. In alcuni punti il fronte del fuoco ha lambito anche alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti. Immediato l'intervento delle squadre di terra, della protezione civile, dei vigili del fuoco e del personale della comunità montana Lento Montestella. In azione anche un Canadair e un elicottero del servizio antincendio boschivo. Le operazioni sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento Giovanni Marzucca. L'azione combinata dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di contenere il rogo e di scongiurare conseguenze più gravi. Quello di Castellabate e Perdifumo è solo uno degli episodi che hanno caratterizzato un fine settimana particolarmente impegnativo sul fronte incendi. Ad Ascea un altro rogo ha interessato un'area lungo la strada di accesso alla località costiera, con le fiamme visibili

0: A distanza. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Una situazione che torna a destare preoccupazione nel territorio cilentano, soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento caldo e vegetazione secca. Resta alta l'attenzione delle squadre antincendio, mentre proseguono le operazioni di bonifica nei luoghi interessati dai roghi per evitare la riaccensione di eventuali focolai.
1: E ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca con l'ennesimo tentativo di uccidere una donna. Si tratta di una giovane tunisina presa a martellate dall'ex compagno. Ora è ricoverata al San Carlo di Potenza. Vediamo.
2: Resta ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza Mariam, la 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno nella Vellinese a Calitri. La giovane, secondo quanto appreso da fonti interne all'azienda sanitaria potentina, non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti che hanno reso necessario il ricovero. L'aggressione è avvenuta sabato all'interno dell'abitazione della donna. Secondo una prima ricostruzione, l'ex compagno, anche lui 28enne tunisino, si sarebbe introdotto in casa e avrebbe colpito la giovane più volte con un martello alla testa e su altre parti del corpo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'ennesima brutale aggressione, ma sembra che si tratti dell'ennesimo uomo a non accettare la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione. Dopo l'allarme è partita la ricerca dell'uomo, il 28enne è stato intercettato e fermato poche ore dopo a Lioni. Il 28enne, dopo aver preso a martellate l'ex compagna, l'aveva anche chiusa in casa. Mariam è stata trasferita nella notte al San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverata. La prognosi indicata dai sanitari è di circa 40 giorni.
1: E un altro grave lutto travolge il Salernitano. Era di Sicignano degli Alburni, il 33enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel Vicentino. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
3: Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Sicignano degli Alburni per la morte di Gerardo Valitutto, 33enne, residente in Friuli, deceduto a causa di un incidente avvenuto nel Vicentino. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane, originario di Sicignano degli Alburni, si trovava alla guida della sua moto, una Honda, che è andata a impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell'incidente, il 33enne è stato sbalzato di diversi metri e purtroppo il decesso è arrivato sul colpo. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in modo non grave. La notizia della morte del 33enne ha destato dolore nella comunità di Sicignano degli Alburni. Per questo motivo il sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, ha deciso per il lutto cittadino per la giornata di domani, mentre l'ultimo saluto a buon abitacolo e sanza per quanto riguarda Lorenzo Fortunato, il 33enne deceduto a Palinuro domenica a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia con la famiglia. I funerali a Sanza, il dolore ha unito le due comunità. Lorenzo era originario di buon abitacolo ma risiedeva a Sanza insieme alla famiglia.
1: E prima di passare alle altre notizie, diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia.

0: nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo nel Vallo di Diano. Paura per un uomo di Padula rimasto ferito alla gamba mentre puliva una pistola nella sua abitazione. Vediamo cosa è successo.
1: Tragedia sfiorata due giorni fa a Padula, dove un uomo del posto di circa 40 anni è rimasto ferito una gamba a causa di un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso finora si tratta di un incidente domestico. L'uomo infatti stava pulendo l'arma, una pistola regolarmente dichiarata e detenuta, quando è partito in modo accidentale un proiettile e ha colpito alla gamba il malcapitato. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla per le prime cure e comprendere quindi il da farsi da parte di medici e infermieri del reparto in prima linea del nosocomio pollese. Per fortuna il quadro clinico del quarantenne non è apparso grave, è stato comunque deciso per un intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla gamba. Sul caso sono comunque stati avviati degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Controlli sia sulla dinamica dell'incidente, è stato appunto appurato che si è trattato di un incidente, sia sulle armi in possesso del quarantenne, tutte regolarmente detenute.
0: E cambiamo argomento con l'allarme rifiuti abbandonati nel Vallo di Diano e Tanagro. Rischiano con l'arrivo delle piogge di provocarne l'esondazione. Ascoltiamo l'appello a cittadini e istituzioni di Beniamino Curcio, il presidente di Consorzio e Bonifica Vallo di Diano Tanagro.
2: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione.

inondazioni, quindi allagamenti eccetera, quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale. Questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare i comuni che ci sono.

0: discarica a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.
1: E ci spostiamo ora in Basilicata, dove sono stati assegnati nuovi incarichi nell'ambito del comando provinciale dei carabinieri di Potenza e alla questura di Potenza. Vediamo.
2: Nuovi incarichi ai vertici delle forze di polizia nel Potentino. Nelle scorse ore infatti si sono insediati il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Onofrio Panebianco, e il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Potenza, il commissario capo Carmine Placino. Panebianco, 49 anni, originario della Puglia, prende il posto del colonnello Luca D'Amore, che si è trasferito alla direzione investigativa antimafia di Roma. Per il nuovo comandante provinciale una lunga esperienza nell'attività investigativa maturata anche all'interno del raggruppamento operativo speciale dell'arma e della DIA. Questa mattina è il primo incontro istituzionale con il prefetto di Potenza Michele Campanaro. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, Carmine Placino, il nuovo dirigente della squadra mobile di Potenza, arriva dalla questura di Matera, dove ricopriva lo stesso incarico, e subentra al vicequestore aggiunto Vincenzo Verrone. Nel nuovo assetto della Polizia di Stato rientra anche l'arrivo del commissario Mirko Fabozzi al commissariato di Melfi. Prende il posto del commissario capo Alessia Di Donna, che si è trasferita alla questura di Salerno. Una riorganizzazione che interessa due importanti presidi investigativi e territoriali della provincia di Potenza.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci

0: veloci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. È tutto pronto a Sant'Arsenio per la quarta edizione di Prove in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano in programma domenica 13 settembre. Ascoltiamo qualche anticipazione nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: Torna domenica 13 settembre a partire dalle ore 9 in località Pozzo a Sant'Arsenio Tractor Master Prova in Campo, l'Agri Show del Vallo di Diano giunto alla quarta edizione. Una giornata dedicata al mondo agricolo tra dimostrazioni, prove di abilità, esposizioni, gastronomia contadina ed attività per le famiglie. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Falco Pneus e Leopardo SNC con il coinvolgimento di aziende agricole ed operatori del settore. L'obiettivo è portare la tecnologia direttamente sul terreno, permettendo ad agricoltori ed appassionati di vedere e testare concretamente prestazioni e caratteristiche dei pneumatici e delle macchine agricole. Falco Pneus rappresenta da oltre 40 anni un punto di riferimento nel settore degli pneumatici nel sud Italia. Una realtà nata dalla visione del fondatore Michele, oggi portata avanti dai figli Giuseppe ed Antonio. E proprio da questo legame tra l'agricoltura e la zootecnia che è nata l'idea di Prova in Campo, un evento pensato per trasformare la presentazione dei prodotti in un'esperienza concreta. Il programma prenderà il via alle 9 con le prove in campo con trattori ed escavatori e poi alle 13 spazio alle iscrizioni per le prove di abilità. Alle 14.30 entrerà nel vivo il momento dedicato alla competizione con le gare del premio trattorista del Vallo. Nel pomeriggio dunque protagonisti saranno ancora una volta trattoristi e macchine agricole impegnati in prove che metteranno alla prova capacità di guida, precisione ed abilità. Alle 17 si terrà la premiazione, ma non mancherà un momento dedicato alla gastronomia con la pausa pranzo a base di street food contadino curato dalle aziende agricole di Campagna Amica e col diretti Salerno. L'evento guarda però anche alle famiglie per tutta la giornata. Infatti sono previste animazioni per bambini e strutture gonfiabili. Tractor Master Prova in Campo si propone ancora una volta come un appuntamento capace di mettere insieme il mondo professionale dell'agricoltura e quello degli appassionati. L'ingresso è gratuito.
0: E per concludere vediamo che tempo farà nei prossimi giorni con le previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Inizia a mostrare segnali di cedimento il promontorio subtropicale africano che per quasi tre mesi, per l'intera estate, ha dominato sul Mediterraneo, su tutto il bacino del Mediterraneo, determinando una delle estati più calde della storia. Probabilmente è l'estate più calda di sempre sulla nostra regione, almeno sulla nostra regione. Intanto vediamo la mappa prevista per la giornata di martedì, ore centrali di martedì 8 settembre. Osservate come i geopotenziali in quota iniziano a diminuire sulla nostra penisola, segnatamente sul settore occidentale e nord-occidentale tra Francia e isole britanniche. Si fa strada una circolazione depressionaria facente capo alla depressione sulla Scandinavia. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione gradualmente, prima sulle regioni settentrionali e a seguire anche sulla nostra regione. Ne riparlerò a breve. Intanto per i prossimi giorni avremo ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino sull'intero territorio regionale, ma nel corso del pomeriggio ecco i primi cenni di cambiamento, anche se occorrerà ancora attendere per addensamenti lungo la dorsale dell'Appennino con precipitazioni anche a carattere di temporale. Le temperature non supereranno particolari variazioni, mentre tenderanno a diminuire temporaneamente laddove si verificheranno i fenomeni. Ventilazione mediamente da occidente o da nord-ovest di debole intensità e mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata successiva, mercoledì 9 settembre, diminuiranno i temporali, l'instabilità tenderà a diminuire, avremo cielo poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, qualche formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne, segnatamente sul Vallo di Diano e nel Casertano e Sannio, dove potrebbero verificarsi rovesci sparsi. Le temperature senza particolari variazioni, la ventilazione debole occidentale e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. Questa mappa è prevista per giovedì 10 settembre. Il cambiamento è già avvenuto sulle regioni settentrionali per l'inserimento di correnti sud-occidentali pilotate da questa circolazione depressionaria che andrà a posizionarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa depressione determinerà un cambio di circolazione sulla nostra regione non prima della serata notte di giovedì 10 settembre. Dunque, per la giornata di giovedì 10 invece avremo l'ultimo acuto dell'anticiclone subtropicale africano, stimolato a risalire proprio a causa dell'affondo di questa depressione. Intanto la roccaforte dell'anticiclone si porterà in Oceano Atlantico e qui rimarrà per diversi giorni. E per il fine settimana dunque avremo già nel corso della nottata tra giovedì e venerdì precipitazioni anche a carattere di temporale sulla nostra regione, segnatamente poi nella giornata di venerdì 11, quando avremo una netta diminuzione delle temperature con valori che si porteranno finalmente in linea con la media del periodo, se non qualche grado al di sotto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: E con le previsioni meteo il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona.

0: Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica: il tema delle carceri. Ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere, già perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fisso, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: La new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria, della CGIL Ciro Di Domenico. Benvenuto in trasmissione, dottor Di Domenico.
2: Buonasera.
0: L'amico Gianfranco Marulli, criminologo. Bentornato anche a te, è da un po' di tempo non ci vediamo, Gianfranco. Oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato negli anni scorsi, perché insomma è un tema che va sempre tenuto caldo, perché il carcere è veramente una realtà che ci appartiene a tutti, non solo a chi ci lavora o chi ci finisce dentro. Ecco, parliamoci chiari sotto questo aspetto. Io inviterei la regia magari a mandare in onda il primo contributo video, poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, perché c'è veramente tanto da parlare su questo tema.
3: Cento suicidi in carcere tra 2023 e 2024, uno ogni quattro giorni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dal titolo Nodo alla gola, presentato dall'Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone, Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri, nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri: 192 sono gli agenti indagati. Antigone è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
0: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Socci. Buonasera, dottor Socci.
4: Buonasera a tutti voi.
0: Dottor Socci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Socci. Io partirei subito.
4: È un piacere mio.
0: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con Alessandro. No? Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una capienza, tra l'altro, di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma, 62.000 detenuti, insomma, è una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
1: Ma la presenza del carcere come luogo di

0: estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di liminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come è considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
1: poi
0: no.
1: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
0: Quindi perché... è chiaro che in termini di organizzazione proprio il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché al limite per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi si cita sempre, che è il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in guardie e criminali, e tutti i meccanismi di potere repressivo anche in cittadini normali che non avevano il ruolo, che non erano stati formati eccetera, si sono puntualmente ripristinati, perché ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone, tutto lì.
1: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite certe, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
2: Sì, in riferimento a quello che lei sta dicendo, c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di un anno di pena da... Parliamo non di persone definitive che dovrebbero finire la pena, e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone, per cui fare andare avanti su una... pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, l'abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì, una persona che c'ha un anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste, e anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi leggo al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore viene messo lì insieme, prende, diciamo, assume... come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? diventa diciamo parte di tutto il contesto, perché

0: È stato proposto poco tempo fa un regime di carcere aperto, no? E mi spiego, per quanto riguarda la sorveglianza dinamica, che a nostro avviso il progetto era buono, ma effettivamente non ha funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come de fare per dire il forno all'interno, dove per dire a Rebibbia c'è e funziona. E lì non ci sono, se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno ci abbiamo zero eventi critici. Non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte. C'è un altro, allora, ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa. Perché poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione, una volta uscito dall'addendro, ha un lavoro, può proporsi di nuovamente nella società. Ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'era la falegnameria, c'erano tante cose che adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale e per una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben al di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi io mi fermo sul Lazio che siamo a 900 unità in meno, per cui c'è una forza, una vacanza organica consistente e notevole che rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
1: Ecco Gianfranco, poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci,
2: Eccoci.
1: allora ha sentito il coordinatore regionale CGIL, insomma, a parte il fatto che 62.000, 61.050 detenuti, a fine anno pare che saranno 65.000 se vengono mantenuti i calcoli degli ingressi quotidiani in carcere, insomma, con 51.000 posti a disposizione. Allora, non sarebbe il caso magari di iniziare veramente con questa forma di detenzione alternativa? Il dottor Di Domenico parlava di migliaia di persone al di sotto di un anno di carcere da scontare, pene definitive, cioè che uno potrebbe scontarsi tranquillamente a casa con un braccialetto. Adesso mettono il braccialetto anche per altri tipi di reati, come quello del codice rosso, anche se non è stato condannato, basta solo la segnalazione col giudice che poi decide. Cioè, servirebbe quantomeno a svuotare le carceri. Si parla da anni di questo sovraffollamento, però nessuno sembra voler metterci mano, tra l'altro con una presenza di agenti di polizia penitenziaria nettamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico. Ecco, cos'è che frena questa scelta della pena alternativa?
2: Ma frena innanzitutto una cultura che tutti noi abbiamo del carcere come unica soluzione. Ecco, questa è una cultura che esiste tra i giudici, esiste tra la polizia giudiziaria, esiste nella società perché si stilla sempre in galera, in galera, in galera. Le norme purtroppo vanno in un altro senso. Le norme ci dicono che soprattutto la custodia cautelare, la detenzione in carcere deve essere l'estrema ratio quando le altre misure non sono idonee a prevenire il pericolo che si vuole evitare, in genere il pericolo di reiterazione dei reati. Naturalmente la maggior parte del pericolo di reiterazione dei reati avviene con la custodia domiciliare in casa, ma la custodia domiciliare viene vista come un premio che si dà al soggetto, diciamo, poi fa il signore a casa. Ecco, questa è una cultura che esiste nelle nostre menti, nella nostra, diciamo così, nei nostri tracciati, nei nostri solchi del pensiero. la custodia domiciliare, soprattutto cautelare, deve essere data il più possibile.

0: ci sono gli strumenti moderni che sono quelli, se vi è il pericolo di evasione dagli arresti domiciliari, perché quando c'è il pericolo di evasione può succedere che ci siano dei pericoli di evasioni così concreti. Si pensi per esempio quando hanno arrestato quel russo che poi subito è fuggito, beh lì i pericoli di evasione erano evidenti e lì forse gli arresti domiciliari, anche se gli dai il braccialetto elettronico, sono casi estremamente particolari, estremamente singoli. Nel 90% dei casi, e forse anche più, gli arresti domiciliari, quando necessario, anche aggravati dall'uso del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico non è altro che una cavigliera, un segnale GPS che dice il soggetto dove sta. Se nel caso esce dall'abitazione, immediatamente i carabinieri o la polizia giudiziaria, a seconda di chi l'ha inserito, viene avvertito che quel soggetto si è allontanato dall'abitazione e dove sta. E quindi è un'agevolazione del controllo, perché prima la polizia passava in tutti i domicili, suonava, dice sì, stai a casa, ma poteva passare una volta, due volte al giorno nei casi più difficili. Col braccialetto elettronico vi è un controllo costante, minuto per minuto, secondo per secondo, che il soggetto si trova agli arresti domiciliari dove dovrebbe essere. Nel momento in cui si allontana, anche se esce nel giardino dell'abitazione, se non è autorizzato, a quel punto la polizia giudiziaria è avvertita e si può provvedere. Ecco, questa cultura della custodia cautelare domiciliare viene vista come un premio. Non è un premio, è sempre una custodia cautelare, se non altro perché il carcere costa. Mantenere gli istituti di pena, noi ci spendiamo un sacco di soldi e sostanzialmente poi ci dovrebbe essere il recupero per chi ha i soldi, ma in genere quelli che stanno in carcere del precetto che gli fanno di dare i soldi dispesi per la custodia cautelare se ne possono più che non preoccupare. Altra questione è quella della custodia cautelare dopo la condanna. Lì il problema è più delicato, anche lì però ci sono le misure alternative. Il problema è un altro, è che noi cerchiamo di dare queste misure alternative a chi ha commesso reati gravissimi, che forse non li merita, e viceversa non li diamo, perché questi soggetti un po' malandati non hanno difensori che possono nemmeno poi fare queste istanze, fare istanze ben motivate, e quindi sostanzialmente il sistema va in tilt e i carceri si riempiono, con grosse problematiche anche di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a porre l'attenzione sulle condizioni carcerarie.
1: Angelo Matteo, sì. Dottor Socci, la prego di scusarmi, la fermo per due minuti e poi riprendiamo. Prego. Subito da lei. Ci vediamo.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Dottor Socci, lei stava continuando con la, col discorso sulle pene alternative.
1: Beh sì, le pene alternative ci devono essere. Adesso la Cartabia ha messo anche una specie di giustizia riparativa, nel senso che se il soggetto in contatto con la parte offesa fanno dei percorsi riparativi, si evita il carcere. Bisogna entrare in queste logiche, anche in questo qui, non esagerare anche in questo evitare il carcere. Il carcere è un'estrema ratio che va data soprattutto, e questo lo ripeto sempre, a soggetti pericolosi per l'incolumità personale. Ecco, questo è. Viceversa, noi diamo il carcere a volte mesi, anni, anche perché ruba qualche genere alimentare ad un negozio di alimentari per fame o per gusto o per pazzia o per cleptomania, insomma, capite? Questi sono dei soggetti che devono essere trattati in modo diverso. Il carcere va dato sia preventivo e sia quello successivo ai soggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. E questo è un concetto che non riusciamo a comprendere, perché noi abbiamo avuto dei filoni di pensiero, ecco, ma ecco, quelli sono dei giudici che sostanzialmente non puniscono i cosiddetti reati dal colletto bianco, quelli commessi da persone che non sono pericolose per l'incolumità delle persone. Ecco, questi filoni di pensiero degli anni 80, 70, 80 si sono poi riversati nella magistratura e nella società, facendo incarcerare il più possibile, come se il carcere fosse la panacea di tutti i mali, risolviamo tutti con il carcere. Diceva un grande filosofo: se vuoi chiudere un carcere, apri una scuola. Ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi dobbiamo costruire carceri, perché ce lo dice l'Europa, come ho detto, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a condannare quando le condizioni, anche relative ai metri quadri della cella, ha iniziato a condannare lo Stato, e quindi anche a rimborsare il detenuto per le condizioni disumane che ha avuto. Voi avete visto Zuccheddu, che era lui, è stato tanto anni in carcere, è stato risarcito perché le condizioni della cella, non aveva tot metri quadri nella cella previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una minima sussistenza di condizioni umane.
0: La ringrazio, dottor Socci. Intanto do il benvenuto in trasmissione, si è unito a noi anche Marco Strano, psicologo forense e criminologo. Bentornato in trasmissione, Marco.
2: Grazie.
0: Abbiamo atteso con ansia. Gianfranco, hai sentito il dottor Socci? Insomma, io per esempio ho seguito un caso a Bologna di un ragazzo che ha perso il lavoro, si è ritrovato nella miseria più totale, è andato in questo supermercato, ha rubato un pacchetto di biscotti Nippo e mezzo litro di latte, l'ha fatto per due volte, una volta un anno e mezzo, un'altra volta un anno e mezzo, è finito in carcere per tre anni. No. Cioè, insomma, buttare in galera uno che ruba mezzo litro di latte per il figlio, perché ha perso il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
3: Ma guarda, il problema è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura, quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato, affidamento in prova.

0: ci può essere gli arresti domiciliari, ci possono essere tante altre alternative. Il problema vero è che comunque il carcere viene considerato il punto di inizio o finale di un processo giudiziario. Quindi quando ci sono la lunghezza dei processi, per esempio, influisce ad esempio sulle detenzioni. Perché? Perché se un soggetto ha 6, 7, 8 mesi di procedimento e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. Il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti e dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il Ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate. Quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione, per esempio, delle domande, dell'acquisto, il telefono, eccetera, eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale. E certo, il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna. E quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno di una struttura che parte, io dico, dal reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna. E lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso. Cioè non è, è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli c'aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si tentava. Adesso le cose sono cambiate, però chiaro, nel sovraffollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, dalle Bibbie a Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura, in attesa della convalida dell'arresto che è il giorno dopo, e quindi poi in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi, come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di...
1: Dottor Soci.

0: Eccoci.
1: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari a un ladro di galline finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccialetto, agli arresti domiciliari? Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla a parlare anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto. Purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda sto tema così delicato della carcerazione?
0: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti ma poi torna indietro su certi aspetti. E quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative. E noi abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena, che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessive, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. Poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche raramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
1: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al
2: sì,
1: dottor Sorci?
2: Volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Sorci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale, perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, 6 persone normalmente, o anche di più qualche volta.
1: A volte anche 16.
2: Tutti stretti, soffocati, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che riduca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in quest'isola le stesse funzioni della società civile e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
1: Cioè, anche in Italia.
2: C'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico.

0: e che quindi in quanto nostro nemico va preso e messo e abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene. Tutto lì.
1: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica ma anche criminologica molto molto importante. Insomma, tu come la vedi?
2: Ma posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro. Nel senso che

0: legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà maggiore rispetto al primo dopoguerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione, l'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. Quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione, quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però, quella dell'immigrazione massiccia,
1: Poi ne parliamo anche di
0: soprattutto
1: questo.
0: da paesi molto poveri, quindi di gente che poi e questo ha scombussolato tutto.
1: Adesso ti fermo per un secondo perché abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo proprio dagli stranieri perché sono un numero elevatissimo.
0: Così mi fai concludere.
1: Sì.

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi dicendo.
1: Allora, dicevo quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà moderna, organizzata, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi avendo difficoltà a integrarsi ha commesso tutta una serie di reati normalmente di basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa,

0: Non è tanto, no, non è tanto semplice, per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa, che sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili. Per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato, quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80, adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
1: Posso dire una cosa su quello che dice?
2: Sì, poi passo al dottore.
1: Sì, subito. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati i loro affiliati e fossero arrestati in strada, in quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi,
0: i nigeriani
1: e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l'Andrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere, vanno a finire in carcere quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
0: Non c'è dubbio.
2: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri. Al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, insomma, pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37%, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi insomma, l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
2: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e com'è, e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì, diciamo non è facile, diciamo, avere, come diceva il dottore prima, diciamo, l'interlocuzione, però vorrei fare un passaggio per quanto riguarda il discorso della alta professionalità che ha la polizia penitenziaria, perché anche su questo campo, diciamo, riusciamo, tra virgolette, a tamponare, a vedere, diciamo, ad avere dialoghi, a riuscire a inserire, perché lì dove ci sono i progetti per mettere i ristretti a fare, diciamo, un'attività, un lavoro, ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti questo, dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo, cioè ci deve essere qualcuno che lo segue, cioè non può essere che viene lasciato lì, perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu le persone che metti là dentro a fare il corso apparentemente possono essere, diciamo, quelli più meritevoli, ma tra virgolette, perché non si...

0: non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è sta anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno. Non è che possiamo mettere diciamo una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere, dove magari ci sono attrezzature, robe varie, diventerebbe pericolosa per la persona che comunque viene da fuori. Il problema è, uno, il personale. Due, adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale. E la cosa, un'altra cosa importantissima è la sanità. La sanità penitenziaria, che prima era legata, diciamo, al Ministero della Giustizia. Adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, e regionali, locali e regionali. Perché e questo funge che, diciamo, hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso dal, ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi. Nel modo in cui, gli faccio un esempio, prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura, all'ospedale di Rieti non c'è il maxillo facciale, è giusto che venga dirottato su Roma. Si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita, va a Roma. Ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica. Perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce, viene centralizzato a livello di regione. Dove c'è il posto lì va. E la polizia penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone adatto al trasporto e lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare direttamente lì a Rieti. E non, è questo che non funziona. Anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria. E in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi psichiatrici. E su questa cosa fu creato un po' di anni fa, furono chiusi gli OPG e fu creato l'EREMS. Ma l'EREMS, i posti creati dell'EREMS già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici, e già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti diciamo con problemi psichiatrici, e cosa succede? Nei posti vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REMS non ha i posti. E allora cosa fa? C'è un'attesa di questi soggetti all'interno dei carceri, e lì la polizia penitenziaria deve, tra virgolette, subire, perché è quello che succede, subire per capirci bene, il momento della persona che non sta bene. In quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende. Non ci si può ragionare con una persona del genere, per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole, non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ed è, ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale, perché diciamo, potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio ci abbiamo... Ogni istituto del Lazio ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria. E dobbiamo subire, a livello nazionale parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno su questa questione.
1: non solo però il paziente è patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo. La polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
0: Sì, ma c'è, all'interno dell'istituto ci sono, però gli dico una
1: ma
0: cosa.
1: Se un poliziotto, prende uno psicologo, se lo paga da sé? O no, lo paga l'istituto?
0: No, ultimamente, dopo i vari... Diciamo perché la polizia penitenziaria è quello con...
2: Ne avevamo parlato già in un'altra puntata, sì, trovato con quello Marco con di questa cosa.
0: Più indice alto dei suicidi. Adesso il Ministero ha dato delle ore a dei psicologi che, per parlare con diciamo, per avere un confronto con la polizia penitenziaria. Ma questo è da supporto, però diciamo ben venga questa cosa. Però il discorso è che bisogna, diciamo, questi detenuti ristretti che sono all'interno delle carceri, non possono stare, una volta dichiarati in questo senso che non possono stare negli istituti, devono andare in un'altra struttura. Non lo possiamo tenere, c'è un tempo di attesa dai 10 ai 12 mesi per raggiungere la struttura dove... E in questi 10-12 mesi la persona che sta là dentro non sta bene con... diciamo psicologicamente, fa di tutto e la prima cosa che fa quando viene fatto il diniego da parte della gente, perché tipo, faccio un esempio per renderci conto subito, alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella. Alle 10 di sera non si può uscire dalla cella, c'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle, cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora, se è quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere. E lì cosa inizia? Inizia che magari, cioè, non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, a autolesionarsi, poi dopo... Bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè queste sono queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire, diciamo, queste situazioni non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del Ministero stesso, devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
2: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione dove si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema, perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione, che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere tramite ero molto molto legato al SAP, perché insomma abbiamo fatto diverse cose alla Dozza insieme, molto molto molto molto importanti, molto belle. Insomma, già la carenza di personale esisteva, io parlo del 2007, sì, insomma, sono passati 20 anni.
0: Scusami se ti interrompo, questo è stato creato perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzione.
2: Esatto.
0: E adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione, e questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio, quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del 2024...
2: Ne sono andati in pensione quanti?
0: 2.400, vanno in pensione quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone, diciamo, che arrivano sotto stress, vanno messe a disposizione dell'ospedale militare. E il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione. Per cui, perché hanno avuto magari delle situazioni, questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni, ci sono stati... aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali.

0: accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone, diciamo, che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo dopo una situazione del genere, la vedo molto, molto problematica la storia.
1: E poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita, insomma. Se la politica non decide mai di mettere mano, intanto per il personale, perché poi la carenza di personale è mancanza di sicurezza, non solo per il personale, ma anche per il detenuto stesso. Perché poi all'interno del carcere, se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto, col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto, perché era veramente una persona straordinaria. Era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con detenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con 2 o 3 lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, è uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dire nulla. Qualcun altro, Musumeci, è uscito fuori con 3 lauree, tra l'altro avrà scritto già una ventina di libri. Insomma, evidentemente il carcere, gestito anche in una certa maniera, è più sicuro. Non solo per la gente, ma è anche funzionale per quanto poi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
2: Assolutamente no, ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo, cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro, questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere,
1: No,
2: perché
1: sono responsabilità politiche soprattutto.
2: a volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma, c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura,
1: Hai 30
2: insomma, una
1: secondi,
2: serie,
1: Marco.
2: ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di, così, non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse, cioè sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda i detenuti, i ristretti, ma anche per chi lavora con loro, che ovviamente vivendo in quell'ambiente poi di riflesso vive
1: Te lo
2: un'attività
1: punti anche fuori.
2: professionale sconveniente.
1: Purtroppo gli argomenti sono tanti da affrontare per quanto riguarda il pianeta carcere. Faremo un'altra puntata, poi ne faremo anche qualcuno più avanti, dove analizzeremo questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Io ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Socci. Grazie Alessandro, è stato con noi. Ci vediamo anche la prossima puntata, sempre sulle carceri.
3: Sempre.
1: Ringrazio il dottor Di Domenico. Grazie per essere stato con noi, anche lei
0: Grazie a voi.
1: lo aspettiamo la prossima settimana. E grazie anche a Gianfranco Marullo, sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalmente Marco Strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci. Grazie per essere stato con noi anche in questa puntata, dottor Socci. Ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione è esaurito, non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Grazie.

Grazie.